siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Questa settimana pesco due dischi di grande e di nuova canzone d'autore. Prima di tutto sono due amici, prima di tutto sono penne nuove ma non nuovissime, perché sono belle, lunghe le carriere che si portano sulle spalle, tantissimi riconoscimenti, tantissimi traguardi, tantissimi concerti. Marco Iacampo, partiamo da qui, lo seguo da quando incideva le prime note, da quando si firmava con nome e cognome, ora usa solo Iacampo. La sua scrittura ha un fascino per me seducente, fortissimo, si intitola Preghiere Contemporanee e il suo nuovo disco penso, senza troppo esagerare, che sia il suo lavoro più grande, più bello, più maturo. Raro più di giugno, correte in edicola perché ospita la chiacchierata integrale che sta per seguire a Trans Europe Express. Non perdiamo altro tempo, con noi, con me, c'è Marco Iacampo. Ciao Marco.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao, come stai innanzitutto? Ma vivi ancora dentro la fattoria? No,
2: no, non vivo più dentro la fattoria, ho preso casa in città. Non so quanto resisto, ma per adesso sono nella metropolitana Mestre.
0: Che bello, sai perché mi sono fatto questo film? Perché questo disco, potentissimo, soprattutto per la sua sintesi, la sua semplicità, un po' come accade quando vivi a contatto con la terra e i suoni che fa.
2: Sì, è un po' il quid, nel senso che molte volte per trovarmi mi devo immergere in questo, in qualcosa che contiene l'umanità, no? Contiene il mondo a cui ci riferiamo.
0: Certo.
2: E che è la natura, che è questa creazione, no?
0: Certo.
2: E quindi bisogna un po' distrarsi da questo mondo per raggiungere quell'aspetto lì e a contatto con la natura è molto più facile.
0: Un disco potente, c'è tantissima spiritualità al di là poi che veniamo introdotti al tema già dal titolo, però ci sono tracce di blues, di gospel, di spiritualità. Quanto assomigliamo a Dio, primo brano potente che vado sottolineando. E poi c'è un continuo gioco di assomigliare, di esistere nell'altro, o no?
2: Sì, c'è un aspetto sicuramente mistico,
0: sì.
2: Che mi appartiene, ma fin da quando ero quasi ragazzino. Questo aspetto credo che qua e là emerga nelle mie canzoni. E in questo disco l'ho approfondito, forse no, particolarmente. E trasformandolo in una sorta di concept album, okay. Anche usando questi termini prettamente religiosi, che non sono gli unici col quale dialogare, no? con quello che non si vede.
0: Sì, che poi non è religione in senso stretto, tout court, non stiamo parlando di una didattica o di una letteratura religiosa, però un sacro veramente alto, generico, c'è sempre nel disco, accade spesso che metti in relazione appunto l'io con l'io dell'altro e l'uno che viene fuori, l'unità che viene fuori, ha questo sapore solenne, sacro. Io ho questa sensazione un po' per tutto il disco, pensa ai miei occhi, i miei occhi, i tuoi occhi, no?
2: Certo.
0: Che ne pensi?
2: Certo. Ma guarda, è una cosa che dico sempre a mia figlia, no? Di non guardare troppo se stessi, non guardare troppo l'altro, ma tenere gli occhi sulla relazione. E quello è, secondo me, noi viviamo di relazione, e la relazione con quello che puoi chiamare divinità, certo. Con quello che puoi chiamare l'altro, puoi chiamare mondo anche, son vari spiriti con i quali siamo continuamente in relazione,
0: certo.
2: E questa relazione, semplicemente l'osservazione di questa relazione da molto, e forse è quello che intendo per preghiera, no?
0: Certo.
2: Il mettersi in osservazione di questa relazione e capire come come siamo dentro, come siamo agenti, quanto come siamo mossi, okay. E di quanto questo confine è veramente labile.
0: Che poi tra l'altro i miei occhi, i tuoi occhi sfoggiano un gioco, soluzioni di archi, anche lì, bellissimo. Com'è che l'hai scritto? Curiosità tecnica.
2: Oddio, sai che non me lo ricordo, ecco. Come la maggior parte di queste cose.
0: Ma quanto tempo fa hai scritto questi brani?
2: No, allora, questi brani ho cominciato a scriverli durante il Covid.
0: Ah, ok.
2: Sì, Mondo Parallelo, tra l'altro, forse esiste anche da prima, dal 2018, quindi sono è un tempo molto, molto lungo.
0: Ah, ok.
2: Lì ci sta che per alcuni di questi pezzi ne abbia proprio quasi perso le tracce. In effetti, I miei occhi, i tuoi occhi è uno dei pezzi di cui musicalmente sono più contento, di solito è quello con cui parto, apro i concerti e mi piace moltissimo farla dal vivo, anche perché è molto respirosa e permette di cantarci bene dentro.
0: Faro è una sigla, ma non solo Faro, perché poi c'è Gesù l'aveva detto, c'è un angolo, passami il termine, politico, ma in senso alto, sociale direi quasi, no?
2: Quanto
0: sono dannose queste canzoni che consolano. Bellissima questa frase. Ma ancora di più, un altro tema che torna, queste mamme terrorizzate dall'ignoto, che è un po'... lo ribadisci, no? Quando dici che la paura ci ha rubato il brivido, per te quanto è importante l'ignoto?
2: L'ignoto è qualcosa di fondamentale. Abbiamo sia nelle nostre città, sia nella nostra vita personale, relazionale, l'idea di basare tutto sulla sicurezza, e in realtà è proprio la sicurezza che ruba quella potenzialità che abbiamo invece nella relazione con l'ignoto. E per cui vuoi la mamma in termini di cultura, educazione, no?
0: Sì.
2: E di questa paura appena entra questa parola come ignoto.
0: Sì.
2: Vuoi in altre cose, molte volte rinunciando all'ignoto rinunciamo anche a quel faro che in realtà ti può illuminare la strada.
0: Ecco. Certo. Io invece, per chiudere questa chiacchierata, ho scelto Come due cuori, che secondo me è il brano, per me, è il mio brano di questa nuova era di Marco Iacampo, bellissima. Un tempo, proprio lo citavamo prima fuori onda, cantavi che per tanti no c'è un solo sì. Qui ci sono due cuori che si dibattono sul sì e sul no, ma sarà che poi la vita ci insegna che una casa si costruisce con entrambi, con il sì e con il no?
2: Esatto, è proprio quello, dice anche Gesù, che i tuoi sì siano sì, che i tuoi no siano no.
0: Certo.
2: E questa cosa è innanzitutto anche qua un'osservazione di guardare cosa c'è dentro il cuore. E sono felice che ti piaccia questo
0: bellissimo
2: pezzo, perché è un pezzo delicatissimo per me, perché vai un po' a mettere a nudo quell'aspetto che potrebbe anche metterti nella condizione di non essere amato, ma dall'altra parte di essere amato e di amare con quello che sei, e quindi di trovarlo questo amore. No,
0: bello.
2: In qualsiasi forma.
0: Ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore per essere stato con me e con noi qui a Trans Europe Express. Grazie
2: a te, Paolo.

0: start?
1: Could you start?
2: E questa era Come due cuori, brano che troviamo dentro Preghiere contemporanee, il nuovo disco di Acampo. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, andiamo a Napoli, andiamo da Roberto Colella, anche lui lo conosciamo da anni, da quando La Maschera ha seminato successi in lungo e in largo. Questo è il suo primo disco da solista, bellissimo, ancora una volta sfoggia la potentissima poesia del coraggio. Si intitola C'è sta sempre una via, spero di pronunciarlo bene. Anche questa chiacchierata è ancora per pochissimo, la troviamo in edicola sul numero di maggio di Raro Più. E che dire, armiamoci di poesia e di verità. A Trans Europe Express ancora una volta il piacere di ritrovarmi con Roberto Colella. Ciao Roberto.
3: Il piacere è mio, ciao a te, come stai?
2: Stiamo bene, si combatte, siamo schiavi anche noi. Bella questa.
3: Siamo un po' lottatori.
2: Lottatori. Poi ci arriviamo a questa canzone, tra l'altro. Senti, ci sta sempre una via. Io mi avventuro a cacciare il napoletano, poi tu corri.
3: No, ma guarda che l'hai detto proprio. Ci hai messo pure quella carnalità.
2: Che ci vuole?
3: No, davvero, hai detto proprio ci sta sempre una via, giustissimo.
2: Sta sempre una via. Senti, non so da dove partire perché questo disco, tra l'altro, mi ha dato tantissimi spunti di riflessione nel mio tempo privato personale. La casa sull'albero si inizia così, un po' mi stravolge perché io ero abituato alla maschera, ero abituato a una certa sapore mediterraneo che poi ritroveremo nel disco. Questo brano sembra strizzare un attimo l'occhio a percorsi più tradizionali, moderni. Però poi lo vai a leggere, perché questo è un brano da leggere, e qua c'è la solitudine, c'è un nuovo inizio, c'è un padre per quanto mi riguarda, c'è il cielo in una stanza.
3: Sì, assolutamente sì.
2: Ci vuole il coraggio, sotto a chi te ne core, diceva La Maschera, ci vuole il coraggio per lasciare il porto.
3: Guarda, è una riflessione che è partita proprio da questo concetto, cioè da io sono e rimarrò sempre legato ai grandi atti di coraggio, cioè è una componente che mi piace sia nella musica sia nella vita, in quelle che poi sono le scelte radicali da fare. Cioè noi siamo le scelte che facciamo, secondo me, e certo. Quindi in questo caso la canzone risponde proprio a questo, a momenti di grande solitudine, alla possibilità di volare insieme rispettando l'uno la velocità dell'altro e quindi di stare in armonia. Però sono d'accordo sul fatto che la riflessione partiva proprio da lì, da un senso di solitudine che cerca di stare in compagnia, che cerca di stare nel flusso delle cose.
2: Sono temi che tornano, c'erano appunto, io ora adesso mi leggo un attimo all'ultimo disco di cui parlammo, Sotto a chi te ne core, c'è veramente sempre questo centro che è legato sia al tempo, però appunto al coraggio. Ti farei questa domanda proprio cruda: tu sei pronto per cadere per poi rialzarti?
3: Guarda, è probabilmente la domanda che mi sono fatto quando l'ho scritta le canzoni, okay. Cioè, oppure quando ho preso queste scelte. Io ho capito una cosa, cioè nel senso che la vita ti offre tanti spunti di riflessione. Un paio di anni fa ho perso quello che era il miglior amico di sempre, che all'improvviso è andato via in maniera inspiegabile, veramente. Uh-huh. E questa cosa mi ha insegnato che è giusto essere pronti a cadere, cioè bisogna essere pronti a cadere o a rialzarsi, ma che la caduta è anch'essa una cosa meravigliosa, io ne sono fermamente convinto. Cioè io penso che quando dico la frase che è stata difficile da sintetizzare nella casa sull'albero, che era la paura di sentirsi vivi nel viaggio,
2: sì,
3: veniva
2: sì,
3: in seguito sì. Al fatto, ad una considerazione che facevo sull'idea del volo, sull'idea del liberarsi sotto tanti aspetti, perché ovviamente qua è un punto di vista che però ne sottointende tanti altri,
2: certo.
3: E quindi dicevo ogni tanto c'è tutta paura i carri, e poi cercavo di analizzare quella paura, quando per analizzarla, almeno per sintetizzarla nell'unica frase, che poi è la paura di sentirsi vivi nel viaggio, penso di averci messo almeno 2 settimane.
2: Pensate.
3: Perché sì, quella frase là mi ha aperto poi la narrazione su tutto il resto, cioè nel senso che quando ho trovato quella è stato così facile scrivere tutto il resto, perché è come se avessi esorcizzato quella cosa dicendo ma fondamentalmente la caduta non è anche lei, capito, un modo per sentirsi vivi? E quindi che teniamo paura? Probabilmente è una paura che è sbagliata, e certo, poi è una suggestione, non è una vera paura. È il motivo per cui sì, assolutamente, cioè, accetto sia la caduta che la rinascita, se, sono tutte parte della stessa cosa, che la, poi in fin dei conti è la vita ed è il tempo che abbiamo a disposizione.
2: Certo. Il tempo torna in questo disco, il tempo.
3: Il tempo è molto centrale.
2: Il canto dei soli per me è un pezzo, è un pezzo. Tra l'altro è molto identificativo di quello che è il mio immaginario di Roberto Colella, per esempio esteticamente lo è meno La casa sull'albero.
3: Certo.
2: Sono le tue mille facce, i tuoi mille colori, la tua mille teatralità. Il canto dei soli per me è un pezzo. Cioè, sì. Poi la domanda non è, anche per questo è difficile, da Kiembe Perz, no, come sì, si, non so se l'ho pronunciata giusta.
3: No, già benissimo, Kiembe Perz, così.
2: Perché poi in verità metti a nudo un concetto, almeno nella mia lettura, cioè non è tanto perché cioè che la vita da schiavi che facciamo, è perché in realtà continuiamo tutte le volte a farla, forse non è mai tempo perso.
3: No, è proprio questo il punto, cioè a volte ovviamente tutto ritorna lì, sono d'accordo, certo, sul fatto della questione appunto sonora, e probabilmente Canto dei Soli o Tempo Perso rappresentano un pochino di più quella che è la natura acustica, no, di, sì, cioè, del mio modo di fare musica, e sicuramente nel tempo non dubito si perderà, però la questione del tempo e di queste macro tematiche chiaramente in Tempo Perso è evidente, perché nella maniera più semplice probabilmente, cioè noi siamo delle anime, sì, soggette alle intemperie del tempo, e quindi vale la pena di essere, cioè, di fare determinate scelte, di vivere in un certo modo, ma non perché semplicemente si deve avere consapevolezza che il tempo è meraviglioso, perché ha un inizio e ha una fine, cioè ogni cosa ha un valore grande proprio perché finisce.
2: Sì, forse ci avessimo a fermà.
3: E quello è il senso. Cioè, è dire, guarda, sì, ok, qua noi siamo abituati a questo, a questa, questa sorta di fast food anche nella vita.
2: Certo,
3: cioè, non è,
2: certo,
3: è tutto talmente iperrapido, tutto velocissimo, tutto deve seguire uno schema, che probabilmente la cosa meravigliosa diventa quella là che è più semplice. In realtà, fermiamoci un attimo. Che poi sì, in Canto dei Soli chiaramente quella è più una, io penso che la componente sociale non può mancare, io mi sento male se dovessi scrivere una canzone pensando unicamente a qualcosa di vano, eccetera, e nel caso di Canto dei Soli quella era una storia vera ed è venuta da no, ma tutte sono,
2: vabbè, certo,
3: hanno,
2: immagino,
3: tutte quante un background, cioè, reale,
2: certo, immagino.
3: Canto dei Soli è la storia di, in realtà è venuta da un venditore ambulante da spiaggia che si avvicinò in un giorno d'estate, lui poverino vendeva copri materassi sulla spiaggia,
2: okay,
3: la cosa più assurda da vendere a Festum, sì, improponibile, infatti non ne vendeva nessuno, si avvicina e mi dice guarda Piatil, te lo regalo, e in cambio dammi un po' d'acqua. Cioè lui praticamente era disposto a dare tutto quello che aveva per vivere in cambio dell'acqua.
2: Pensa te.
3: Che dovrebbe essere un bene primario.
2: Pensa te.
3: Ovviamente si siede vicino a me, mi racconta tutta la sua storia e io, sconvolto da questa cosa, poi ovviamente abbiamo fatto amicizia, eccetera, eccetera, ma la sera torno a casa e scrivo quella che per me era una canzone tipo le working song, no? Quelle là che si... Che gli schiavi usavano, sì, nei campi di cotone, sì, per darsi, sì, la carica e la forza. Il, sì, concetto di base è quello.
2: Sì. Senti, in chiusa, a parte che io mi vado ad ascoltare Canto dei Soli, ma in chiusa domanda ovviamente marzulliana, dopo tutto questo disco, hai emancipato, hai fatto pace o hai scoperto per te che significa essere soli a stu moon?
3: Mamma mia, che bella questa domanda, è complicata.
2: Se vuoi, sì, ci facciamo un'altra intervista un altro giorno.
3: Mamma mia, no, guarda, io penso che la rinascita debba passare necessariamente per un processo di solitudine, certo, che sia in senso mentale o in senso figurato o in senso fisico, ma semplicemente perché bisogna imparare a convivere con se stessi. Ed è una cosa che a me piace sempre moltissimo, nel senso che mi diverto molto. Poi l'aspetto goliardico è quello che prevale, ma sì, secondo me ci sta sempre una via per non essere soli a questo mondo, anche se sembra il contrario a volte. Il titolo è arrivato come una cosa luminosa nella mia vita, quindi lo accolgo così e penso che realmente esista una strada. Cioè, io quello che vorrei far arrivare è proprio che nei momenti un pochino di down, nei momenti un po' bui, eccetera, non hai paura, cioè, c'è sempre una soluzione, una risposta arriva.
2: Bello. E quindi io scelgo Canto dei Soli perché secondo me al di là di tutto porta quell'energia, quella bellezza che mi fa sentire quanto è potente la vita, quella di tutti i giorni, non quella delle televisioni. Ciao, grazie Roberto, grazie di cuore.
3: Sono contentissimo.
2: Grazie.

E questa era Canto dei Soli, brano che campeggia dentro il primo preziosissimo disco da solista di Roberto Colella. Grazie a lui, grazie a Iacampo per esserci stati. Transeuropa Express finisce qui, ma ovviamente torna puntuale settimana prossima, e lo faccio andando a scandagliare ancora una volta le belle label italiane, questa volta a Bologna. Indago da vicino chi lavora quotidianamente attraverso la musica e i concerti per l'emancipazione, la libertà di genere e contro ogni sorta di violenza e di discriminazione. La musica viene fuori dalla label Elastico Records, e con noi ci saranno il duo Santa Viola e Calasina, e dall'altra parte la bella chiacchierata con le Faxia. Da Paolo Tocco è tutto, la settimana prossima, ciao!

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: just fuck them.
1: Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Martedì 16 giugno, buonasera a tutti da Francesco Bibone, ben arrivati all'ascolto di Radio Start per un nuovo appuntamento di Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì sera dalle 21 alle 22.30 circa, che vi racconta un po' le nuove pubblicazioni, le nuove uscite discografiche, fondamentalmente singoli. Dopo di me alle 22.45, come sempre, ci sarà Tiglio Pagliaro con il suo Underground. Più tardi vi daremo un po' qualche dritta su quello che sarà il corpus del programma del Buon Attilio questa sera. E invece qui a Pop Tones, come sempre, appunto 90 minuti circa di novità. È in un programma che fa del nuovo, del sempre appena arrivato, un po' il suo tratto peculiare, abbiamo la nostra ferrea tradizione, che è quella di una copertina, che è appunto una cover recente di una vecchia traccia. Questa sera, questo martedì di metà giugno, la nostra copertina è ad opera di un artista che stimiamo molto. Sto parlando di Alexis Taylor, il cantante degli Hot Chip, insieme al produttore Mike Simonetti, fondatore di Trouble Man Unlimited e della Italians Do It Better, nonché metà del duo Pale Blue. Insieme hanno pubblicato una cover di A Sea of Darkness di Bonnie Prince Billy. Praticamente farà parte, insieme a Perfect Kiss, traccia uscita un mesetto fa, di un 12 pollici in limited edition, in uscita in questi giorni per Smuggler's Way, che abbina la cover invece appunto a un originale Perfect Kiss con i remix di Claire Rusai e Black Forces. Ebbene, c'è anche un video molto interessante che accompagna il brano, diretto da Ben Crook e scritto dallo stesso Crook insieme a Alexis Taylor. Il protagonista è lo stesso Alexis degli Hot Chip, insieme all'attore tedesco David Brady, con poi tra le persone che partecipano anche il grandissimo Jarvis Cocker dei Pulp. Comunque andiamoci ad ascoltare questa copertina, una vecchia splendida traccia di Bonnie Prince Billy, A Sea of Darkness. Appunto, sono Mike Simonetti insieme ad Alexis Taylor.

Ah sì, Darkness, vecchia traccia splendida di Bonnie Presbyl, ovvero Will Oldham, in questa nuova rendition ad opera di Alexis Taylor degli Hot Chip, che ha una bellissima carriera anche da solista, è uscito qualche mese fa il suo nuovo album, insieme al producer Mike Simonetti, l'uomo dietro la label Italians Do It Better, giusto per fare un, così, per darvi un piccolo riferimento. A proposito del pezzo che abbiamo appena sentito, dicevo che c'è un video molto interessante che vede tra i personaggi che lo interpretano anche Jarvis Cocker. Racconta questo video di due uomini che si trovano davanti a un drink in una stanza in penombra, avvicinando le poltrone mentre cercano di trovare un compromesso, e poi insomma la canzone va avanti e racconta Alexis Taylor seduto al buio in una stanza d'albergo da solo durante il tour, dopo tre tentativi falliti di collaborare con diversi registi per realizzare qualcosa per questo video, ho avuto un'idea molto semplice: accompagnare la musica e cercare di cogliere l'emozione e la narrazione al centro della splendida canzone di Will Oldham. Così ho visualizzato la stanza che vediamo nel film, la scena, due uomini uno di fronte all'altro che si avvicinano nelle loro poltrone man mano che l'intensità di ciò che cantano l'uno all'altro aumenta. Poi ho visto la donna al centro, in fondo alla stessa stanza, illuminata dalla luce di una lampada durante i ritornelli, e un palloncino rosso sospeso sopra le quattro persone nella scena. Volevo che fosse come una rappresentazione in immagine di un'opera di Samuel Beckett, surreale, semplice e diretta dal punto di vista emotivo. Sono contentissimo perché Ben Crook mi ha aiutato moltissimo, comprendendo la mia visione e dirigendo il tutto in modo eccellente. Molti artisti ormai non utilizzano più i video, però è bello quando chi ha in mente una rappresentazione in immagine di un suo pezzo riesca a trovare la quadra con il giusto regista e i giusti attori, e questo è il caso di questo pezzo. Eh sì, A Darkness, la nostra copertina per questo martedì 16 giugno, ma entriamo nel vivo del nostro programma e lo facciamo con il nuovo singolo per Julia Jacqueline, che è passata ad una nuova etichetta, la mitica 4AD, per pubblicare un nuovo album, The Jam, che sarà il quarto album della sua carriera, in qualche modo una svolta per la cantautrice australiana. L'album sarà pubblicato il prossimo 25 settembre, registrato interamente a Melbourne, dove vive, prodotto insieme a Robert Muinos, è suonato con i vecchi amici Jacob Diamond alla chitarra, Mimi Gilbert al basso e Jess Elwood alla batteria. E lo stesso producer Robert è un conoscente di lunga data, definito un compagno di bevute. E così, insomma, interessante il tutto. Tra l'altro lui è il proprietario dei Rat Shacks sopra The Jam, quello che è il titolo dell'album, che è un pub in cui Julia si reca spesso e che dà appunto il titolo all'opera. Quel locale è diventato una sorta di valvola di sfogo tra una sessione e l'altra, con i musicisti che ci andavano per bere o ascoltare altri suonare. Bene, andiamoci ad ascoltare questo primo singolo rilasciato da Julia Jacqueline come anticipazione dell'album. La traccia porta il titolo di Get Away From Me, tra parentesi, I Think I Love You Soon.

Get away from me, I think I love you soon. Questa è Julia Jacklin che racconta a proposito della registrazione dell'album, che si è, insomma, andato tutto bene con la band, siamo sentiti davvero come se avessimo fatto qualcosa di speciale insieme e penso che come gruppo fosse importante commemorarlo. Sono contenta che tutti noi abbiamo queste piccole gemme addosso. E poi voglio amare ed essere amata, ma voglio anche essere libera. La tensione fra queste due cose è stata la domanda centrale della mia vita. E questo era il primo singolo estratto da una scaletta che vedrà 10 tracce per Julia Jacklin. Bene, bene, andiamo avanti. E se lei, insomma, è una delle menestrelle femminile, se si può dire così, più interessanti della scena pop rock degli ultimi anni, un artista era fondamentale negli anni in cui era una delle cantanti più importanti. Sto parlando di Carly Simon, che ha annunciato il suo primo album di canzoni originali dopo ben 18 anni. L'album porterà il titolo di Comes in Waves e intanto ha condiviso questo primo singolo dal titolo Howl. Lei è Carly Simon.

Bene, bene, bene, questo è un grandissimo ritorno dal punto di vista soprattutto direi emozionale, poi dal punto di vista della traccia, insomma, vabbè, possiamo avere qualcosa da ridire, però è lei, Carly Simon, ben 18 anni sono passati da un album di sue canzoni originali, invece adesso ha annunciato questo Comes in Waves e ha condiviso questo primo

singolo Howl, la notizia ci riempie di gioia, ci fa piacere, a prescindere poi dalla valutazione sul brano in sé, che non è proprio il massimo, ma c'è di peggio. C'è di peggio, però, dovendo raccontare qualcosa al femminile di interessante, veniamo su artiste più giovani e con delle novità molto interessanti. La prima viene da una cantautrice irlandese, Orla Gartland, che ha collaborato alla colonna sonora della serie Apple TV Trying, serie TV molto molto bella, insomma, se non vi è mai capitata di vederla ve la consiglio, ambientata a Londra, è serie fatta di così, grandi sentimenti, e lacrime scorrono velocemente durante quella serie, ma ci sono anche tante risate, insomma, insieme a Ted Lasso sono due serie che ritraggono la Londra bella, quella più umana, e io dico che insomma valgono la pena di essere viste. Comunque, insomma, per questa nuova stagione, dovrebbe essere la quinta della serie TV su Apple TV, Orla Gartland ha scritto questa canzone dal titolo At the End of the Day. La nuova stagione della serie uscirà il prossimo 10 luglio e lei come attrice ha seguito le orme di artisti anche più importanti, cito uno su tutti, Guy Garvey degli Elbow, che hanno già composto brani per questa serie. E poi la colonna sonora, che è composta da 8 brani, vedrà anche la partecipazione di altri artisti importanti. Faccio un altro nome, uno che qui a Pop Tones è di, così, di passaggio spessissimo e che io personalmente adoro, sto parlando di Matt Maltese. Bene bene, comunque ascoltiamoci questa traccia, poi vi racconterò un po' cosa ne pensa la stessa Orla Gartland. Questa è At the End of the Day.

Orla Gartland, At the End of the Day, nuovo brano che farà parte della nuova colonna sonora della quinta stagione, se non ricordo male, sì, la quinta stagione della serie TV targata Apple TV, splendida serie, Trying, ambientata a Londra. E racconta lei: ho adorato realizzare questa colonna sonora, il compito era meravigliosamente semplice, scrivere 8 canzoni, una per la scena finale di ogni episodio, ha dichiarato Orla a proposito del progetto. Ho iniziato scrivendo le storie dei personaggi della serie, storie d'amore, di crescita, di famiglia, quello che non mi aspettavo era che a un certo punto tutto finisse per parlare delle mie esperienze personali. Credo che forse sia l'unico modo in cui riesco a fare musica, mettendo un pezzo di me in ogni cosa. E poi niente, racconta di come ha lavorato con il produttore, con il collaboratore Tom Stafford, e insomma alla fine davvero contenta. E comunque sono stata ispirata dai due protagonisti di Trying e poi anche dai miei genitori, e ho scritto questa canzone sulla capacità di riconoscere il vero amore sullo sfondo di un'intensa storia condivisa. Parla del guardare indietro alla vita perfettamente imperfetta che abbiamo costruito, tutto ciò che abbiamo vissuto insieme, a pensare che a volte io sono un incubo e sono ancora arrabbiata per te e con te. Questo è il racconto di Orla Gartland, ricordo, per la nuova stagione di Trying, splendida serie televisiva su Apple TV. Ma andiamo avanti e cambiamo da qualche voce femminile, andiamo invece a uno dei più grandi, insomma, della scena del rock dell'ultimo ventennio, Jack White, che un po' in sordina ha annunciato il suo nuovo album Frozen Charlotte per il prossimo 10 luglio, naturalmente sulla sua label la Third Man Records. Jack White nel fare questo ha rilasciato chiaramente un nuovo singolo dal titolo Dollar Bill, e questo sarà, questo Frozen Charlotte, il suo settimo album in studio per l'ex metà dei White Stripes. Andiamocela ad ascoltare questa Dollar Bill, lui è Jack White.

0: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.
1: Bene, bene, bene, lo spottino su Il tempo di un altro disco, il programma che io e Fabio Ciminiera, lui lo conduce, io sono alla regia, amiamo chiamare tra di noi TAD, appunto tempo di altro disco. Ebbene, sta per vivere le sue ultime puntate prima della pausa estiva, ancora qualche settimana prima che appunto Fabio, come tanti qui a Radio Star, si fermeranno per insomma una giusta pausa dopo che per un anno vi abbiamo fatto compagnia. E va bene, va bene. Usiamo questo spottino del programma che Fabio Ciminiera conduce tutte le domeniche sera alle 21:30 per cambiare scenario, come spesso accade tra una metà, cioè tra un terzo e l'altro del programma, e lo facciamo grazie a quella label incredibile di Chicago che si chiama International Anthem, che anche quest'anno si è arricchita di titoli davvero importanti, ad esempio il nuovo album live di Jeff Parker, Happy Today, e poi anche l'album in studio degli SML, che adesso invece stanno per pubblicare un nuovo disco dal vivo. È uscita una traccia, insomma è praticamente un primo accenno di quello che sarà il live, che parte come accaduto anche negli album precedenti, si parte da un nucleo improvvisato e poi dopo non c'è, però rispetto ai dischi in studio non c'è filtro, non c'è elaborazione, ma sono gli stessi SML proprio in fiamme, potremmo definirli così, un disco senza freni che permette loro di scatenarsi nel groove lungo tutta la traccia, registrato dal vivo allo Zebulon con la registrazione di Bryce Gonzalez, che negli ultimi anni ha avuto anche un ruolo fondamentale nel trasporre le opere del Jeff Parker Fortet dalla sala di registrazione al nastro. Questo nuovo disco permette agli ascoltatori di vivere nella stessa stanza con gli SM, proprio immergendosi in quel vortice di sudore attraverso due brani di oltre 20 minuti di euforia circolare. E noi facciamo ascoltare Roundabouts, sono appunto circa 24 minuti, chiaramente non possiamo farvele ascoltare tutte per ragioni, diciamo, classiche qui in radio, insomma sono arrivato a farvi ascoltare pezzi da 15 minuti, ma 24 significherebbe davvero saltare a pie pari la seconda parte del programma. Però loro sono davvero fantastici, SML con Roundabouts.

Grande traccia questa Roundabouts Live SML dalla International Anthem di Chicago. E, insomma, mancano ancora tanti minuti alla fine della traccia, ma insomma, ecco, non possiamo fare ascoltare soltanto questo brano per la seconda parte del nostro Pop Tones di questa sera. Chiaramente su Radio Start a parlarvi il vostro Francesco Bibone. Dopo di me alle 22.45 sarà la volta di Attilio Pagliaro e il suo Underground. Anzi, visto che ci siamo e siamo su queste sonorità anche così abbastanza intense, io direi andiamo a vedere subito che ci racconta questa sera il buon Attilio nel suo programma. Andiamo un pochettino a spulciare sulle pagine social di Radio Start e vediamo un po' cosa ci dice a proposito di Underground. Vediamo un po', scrolliamo tra una cosa e l'altra, vediamo un pochino se riusciamo a dirvi effettivamente qualcosa, perché insomma, ecco, alla fine che mi sono giocato il mio joy, no, ecco qui. Underground presenta gruppi che partono dalla scena folk sperimentale per arrivare a suoni dark ed epici, quindi interessanti novità italiane dei Lero Lero, che abbiamo anche avuto come nostri ospiti a Freestart, ne sono davvero fiero. Il neofolk europeo dei Crooked Mouth e i Chime Hours e così i suoni epici e storici dei Ward Runa e dei Test Department, quindi come al solito una bella scelta da parte di Attilio Pagliaro per Underground. 22.45, non mancate, poco dopo la fine del nostro programma. E adesso invece cambiamo davvero scenario dal nuovo jazz degli SML su International Anthem. Andiamo a quella musica davvero forse senza frontiere, che è lì in qualcosa che è in mezzo, molto meticciata tra un nuovo soul, un nuovo pop, un nuovo modo di fare musica, e le influenze sono talmente strane, mischiate, che insomma non è mai facile definirla. Sto parlando di Taja Chick, meglio conosciuta come Hell Rain, grandissimo personaggio che non si è mai tirata indietro di fronte agli angoli più oscuri della sua mente. E a lungo ha colto la sfida di suo padre di trovare una via d'uscita dove non ce n'è, sfruttando tutta la forza delle sue emozioni, esplorando i suoi pensieri più tormentati dal senso di colpa. La polistrumentista evoca forme ingestibili e giunge a una prospettiva lucida dall'altra parte di quello che non sappiamo cosa essere. Nuovo singolo, Soulless Cycle, il pezzo principe del prossimo album in uscita, che porterà il titolo molto evocativo di Fata Morgana. Ebbene, qui El Rain svela un filo mentale che si avvicina pericolosamente a una spirale incontrollabile. Non c'è modo di districare razionalmente la logica circolare di pensieri come sono così stanca di essere così stanca e mi dispiace tanto di sentirmi così dispiaciuta. Questo è quello che ci racconta El Rain, però ce lo racconta in maniera violenta. Lei recita con calma i suoi testi come affermazioni negative e poi però insomma tutto lo fa suonare in un modo psicopatico, la musica si infuria, si ritira. Lei lo definisce il brano più pesante che abbia mai pubblicato, in cui la sua voce è appena udibile in mezzo a una massa di batteria martellante, chitarre distorte, un muro di suono che si costruisce e si dissolve continuamente, ma quando il rumore si dirada, la canzone sfuma in una fuga di sintetizzatori nebulosi, lascia intendere che El Rain è ancora una volta sull'orlo di una rivelazione. È davvero una grande artista, Taja Chick, e io sono felice, malgrado la non radiofonicità forse della traccia, ma ci sta benissimo dopo gli SML. Questa è Soulless Cycle, lei appunto è El Rain.

artista incredibile, Hell Rain. Questa è la Soulless Cycle, farà parte di Fata Morgana, il suo prossimo album in uscita. È davvero, da lei non sappiamo mai cosa aspettarci, ma sappiamo però che ogni volta ne è valsa la pena. Spesso questo accade anche con un altro nome importante, almeno secondo me, della scena elettronica. Parliamo di Darren J. Cunningham, il produttore di base a Londra, che fa musica a nome Actress. E il suo album del 2024, Static, era davvero un gran bel disco, molto notturno, e adesso è andato in una differente direzione, già nei singoli precedenti, ma anche con questa che è la nuova traccia che farà parte del nuovo album, poi in collaborazione con l'artista grime MC Case is Dead, e questa è Live By You, Actress.

fantastico. Fantastico il finale di questa Live By You Actress, ovvero il producer di Stanza a Londra, Darren J. Cunningham in Art Actress, in compagnia dell'artista Graham Cass Is Dead. È davvero molto particolare questo nuovo singolo che farà parte del suo album in uscita. Questa seconda parte di Pop Tone stasera, questo martedì 16 giugno, davvero molto, insomma, non di facile ascolto, molto anche un po' sperimentale se vogliamo, ma restiamo in ambito elettronico e lo facciamo secondo me bene. Lo facciamo con Himi Laval, che sono decenni che crea musica elettronica e ambient con il progetto The Album Leaf, utilizzandolo sia come solista che come band a tutti gli effetti, mantenendo una prolifica attività di compositore per film e televisione. All'inizio di quest'anno Laval è tornato con una serie di nuovi singoli, ognuno in collaborazione con artisti diversi. Ricordo ad esempio Black Mountain in True Love, Don't Be Afraid. Tutti questi brani saranno presenti nel nono album in studio di The Album Leaf, ovvero A Body of Voices, in uscita il prossimo 2 ottobre per Network. Nell'album Laval invita altre voci a unirsi alle sue composizioni, solitamente soliste e strumentali, conferendo al disco delle inaspettate sfumature dream pop e una nuova inclinazione collaborativa. Il nuovo singolo è stato rilasciato in concomitanza dell'annuncio definitivo dell'album. Il pezzo porta il titolo di Turns, è un brano che si sviluppa lentamente, che poi insomma inizia con una sorta di intimità piena di sfumature e poi sboccia in un modo drammatico. Ritmi davvero particolari, bassi rimbombanti, insomma tastiere etere, molto molto in questo brano, che poi vede Nicole Miglis del gruppo indie elettronico Hundred Waters a fornire la sua voce ipnotica nel brano, un vero e proprio contrappunto cristallino alla strumentazione piuttosto nebrosa di Album Leaf. Andiamocela ad ascoltare questa Turns di Album Leaf con alla voce appunto Nicole Miglis.

davvero bella, Amy Laval in arte di Album Leaf, in collaborazione con una delle tante voci che vanno a riempire le splendide tracce di un album in uscita di questo progetto elettronico che va avanti da tanti anni. Nel caso specifico era Nicole Miglis del gruppo indie elettronico 100 Waters. Davvero, davvero molto molto bella la musica di Laval. Da tempo una vera e propria qualità cinematografica, e questo ritornello finale a cascata si adatterebbe a momenti culminanti di tanti tanti film. Laval e Miglis si abbandonano completamente, quasi una sorta di ondate di emozioni che li vanno a travolgere. A me è piaciuta davvero tanto questa Turns, che farà parte di A Body of Voices in uscita su Network il prossimo 2 ottobre. Segnatelo, perché probabilmente sarà l'album più conosciuto forse di Album Leaf, perché insomma questa scelta di avere tante voci diverse penso sia vincente. Poi sta tirando fuori una canzone dopo l'altra già da un po' di mesi in questo 2026, e in tanti lo stiamo attendendo questo nuovo album, così come sono sicuro che in tanti attendono il nuovo album del progetto Overmono. Questo è il nuovo singolo con alla voce Kindora. Il pezzo porta il titolo di Even Angels Ghost.

Bene, bene, ci siamo messi alle spalle un po' più di un'ora e sette minuti circa di trasmissione. Francesco Pibone qui su Radio Start. Appuntamento di metà giugno, questo martedì 16, per Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì sera dalle 21 alle 22.30 circa. Dopo di me, alle 22.45, come sempre, a chiudere i programmi live di Radio Start, ci sarà Underground di... condotto da Attilio Pagliaro, che salutiamo. Intanto riprendiamo da dove è finita la seconda parte. Abbiamo ascoltato Even Angel Ghost, il nuovo singolo di Overmono con il featuring di Kindora. Il nuovo album Pure Devotion è in uscita il prossimo 7 agosto attraverso la XL Recordings. Avranno anche una data in Italia, il 1 agosto al Viva Festival in Puglia, sarà un DJ set. E intanto avete ascoltato questa bella collaborazione con la cantante del Tennessee Kindora, appunto questa nuova traccia segue la pubblicazione di Lock Up ed è accompagnata da un bel video di sapore e atmosfera molto cinematografica. Insomma, gli Overmono stanno in qualche modo espandendo l'universo visivo della loro musica e hanno scoperto la voce di Kindora durante una esplorazione su Bandcamp. Hanno campionato la sua voce in brani come Gunk e Cold Blooded nel 2022. Da lì è nata una sincera amicizia tra i tre che ha portato lei appunto a registrare parti vocali originali per questa Even Angel Ghost. E racconta Tom: siamo sempre attratti dai timbri vocali particolari, il suo è il massimo. La sua voce attraversa la canzone con una sensualità calda ed avvolgente, come l'abbraccio di una persona di cui ti fidi nel mezzo della pista da ballo. Davvero molto bello questo pensiero. Siamo arrivati, dicevo, quindi alla terza parte del programma, terza ed ultima parte. Come spesso accade tra un momento e l'altro, cambiamo così abbastanza atmosfera, lo facciamo alla stragrande con uno dei protagonisti assoluti del Pop Tones di questa sera, Johnny Marr. Eh sì, Mr. Johnny Marr, che ha annunciato oggi il nuovo album The Age of Everything, in uscita il 2 ottobre per BMG. Racconta la mitica chitarra degli Smiths: questo è il disco che mi ha dato più catarsi, il titolo mi è venuto in mente all'inizio del processo creativo ed è diventata un'idea imprescindibile, mi sembrava riassumere il modo in cui credo che molte persone si sentano, è un titolo omnicomprensivo ma non necessariamente negativo. C'è un senso di sopraffazione nella cultura odierna causato dalla tecnologia, ma guardandola da una prospettiva diversa si può anche intravedere un senso di possibilità. Il primo singolo estratto da questo album in uscita è Spin, caratterizzato dal tipico magico tocco chitarristico di Johnny Marr, chiaramente supportata da un singolo. Quindi dall'album in uscita The Age of Everything, questo è il nuovo singolo di Johnny Marr, Spin.

Bene bene, questa era la nuova canzone di Johnny Marr, Spin, farà parte del suo nuovo disco in uscita il 2 ottobre, The Age of Everything, davvero una bella traccia nel suo classico stile da quando da un po' di anni a questa parte si è messo lì davanti al microfono rivelando delle capacità davvero notevoli che forse non ci aspettavamo, e mentre la sua carriera è andata in ascesa anche come solista, contemporaneamente, quasi parallelamente, quella di Morrissey andava sempre più scivolando verso il basso. Ci dispiace dirlo, ma è così. Johnny Marr, anche fisicamente, lo vediamo davvero sul pezzo, mentre il buon Moz è così, un po' stanco, un po' fuori forma. Chissà, alla fine possiamo dire che chi ci ha rimesso dei due è stato sicuramente Moz. Comunque, ci interessa relativamente tutto ciò, ma li amiamo e quindi a volte ci permettiamo di dire anche

è più semplice di questo brano, sia che parla di ambizione, di persone famose e di tutti i modi in cui ciò non le rende felici. Più di questo però direi che parla di trovare qualcuno con cui si instaura un legame così forte da smettere di preoccuparsi delle altre cose che prima ci guidavano. Andiamoci ad ascoltare il ritorno del quartetto di Nottingham, appunto i Do Nothing, questa, abbiamo già detto, è Stars.

E questa è la Stars, il ritorno della band di Nottingham, Do Nothing. Abbiamo ascoltato prima le parole del cantante Chris Bailey a proposito di questa nuova traccia e continua così un po' parlando dell'album. Con il primo disco c'era la sensazione di cercare di allontanarci da ciò che la gente si aspettava da noi. Effettivamente fu un po' sorprendente l'album rispetto ai primi singoli. Questa volta invece ci siamo sentiti molto più liberi, non abbiamo sentito alcuna pressione a fare una svolta, abbiamo potuto seguire qualsiasi idea ci sembrasse eccitante, sempre senza preoccuparci di cosa significasse. E attraverso 11 tracce questo Friend World esplora la solitudine, l'introversione, l'autodistruzione e le realtà imbarazzanti delle relazioni umane, come spiega Bailey. Per me è un album che parla di molte cose cupe, ma non sembra cupo. Mi sono divertito a realizzarlo più di qualsiasi altra cosa abbiamo mai fatto. Ne sono più orgoglioso e abbiamo davvero fatto qualcosa di importante. Questo è il vero significato del titolo, c'è un rovescio della medaglia in ogni cosa. Senza il male non c'è il bene. Questa la spiegazione di Chris Bailey dei Do Nothing, ricordiamoli, davvero molto interessanti. E quello è la Stars, il pezzo che abbiamo ascoltato. Invece torniamo con un'altra band che ha annunciato che il prossimo 18 settembre su Henty uscirà il loro nuovo album dal titolo Melody, terzo in carriera per la band originaria di Madison in Wisconsin. Di chi sto parlando? Degli Slow Pulp. Disco prodotto da due dei membri fondatori del gruppo, il chitarrista Henry Stoe e la cantante chitarrista, la biondina, che ci ricordiamo sempre degli Slow Pulp, Emily Massey. Ebbene, una novità per il quartetto

americano, che sinora aveva sempre lavorato con nei propri album internamente al gruppo. Invece, insomma, c'è stato anche l'approccio questa volta di Elliot Cosey, che in passato ha lavorato con Rosalia, Yves Tumor, Bjork, Sezei, insomma artisti completamente diversi da quello che siamo abituati a sentire con gli Slow Pulp. Ma è stata un'eccezione voluta, perché gli Slow Pulp sono grandi fan della vecchia band di Cosey, ovvero gli Sleeping in the Aviary, e poi raccontano che la collaborazione con lui ha portato alla realizzazione di un disco che bilancia l'euforia del power pop, la malinconia acustica e l'immensa gamma di suoni che si trovano tra di essi. E insomma, interessante. Comunque, tra le 11 canzoni scaletta, nei testi 5 sono scritti interamente da Henry e gli altri da Emily, che normalmente se ne incarica. Ma racconta Henry che io e lei abbiamo riscoperto il modo in cui scrivevamo insieme quando ci siamo conosciuti. Parte dalla genialità di questo album sta nel fatto che, senza guardare i crediti, non si può essere certi che un determinato brano sia scritto da uno o dall'altra. La prima canzone estratta è una canzone appunto di Henry Stoer, ed è, porta il titolo di Better Man, un pezzo sull'accettazione di se stessi e delle proprie fragilità. Loro sono gli Slow Pulp.

Bene, bene, questo era il nuovo singolo dei Slow Pulp, ovvero sia Better Man. E, insomma, ormai mancava poco alla fine del programma, quindi andiamo velocemente ancora ad ascoltare una traccia. Il terzo singolo del ritorno, graditissimo almeno per quanto mi riguarda, dei Mystery Jets. Questa è Soul River.

E questa è Soul River, terza traccia ad essere pubblicata dalla band londinese dei Mystery Jets, che ha annunciato insomma la pubblicazione del nuovo album, e lo ha fatto appunto attraverso l'uscita di questi tre singoli davvero molto interessanti, tra cui anche come seconda traccia fu proprio la title track dell'album in uscita, ovvero sia A Hole to See the Sky Through. Questa canzone abbiamo appena ascoltato, questa ballad molto personale, si sente insomma un pezzo molto sentito dal cantante, che è appunto Soul River, è dedicata a un caro amico di tutta la band, della loro città natale, Hill Pie Island, che purtroppo insomma, ha perso la sua vita insomma togliendosela, e questo viene raccontato dalla band, però in una canzone che in realtà è una celebrazione della vita, è un ricordo insomma di chi si è amato. Vi ricordo l'album A Hole to See the Sky Through, attraverso la Fiction Records, sarà pubblicato il prossimo 21 agosto, e dopo ben 6 anni da A Billion Heartbeats, il loro ultimo disco, se non ricordo male questo è il 7° disco per la band londinese. Saltiamo l'oceano, come spesso facciamo, andiamo verso la conclusione con una traccia uscita già da una settimana più o meno. Sto parlando della seconda traccia estratta dall'album dei Lamb Chop in uscita. Sto parlando quindi di un pezzo che porta il titolo di Stella, ed è appunto il secondo estratto da Punching the Clown, il loro nuovo album in uscita il 21 agosto per City Slang. Segue il precedente singolo Weekend. Mentre la prima traccia Weekend si presentava con una certa grandiosità, questa nuova Stella si immerge in un minimalismo quasi lussureggiante, chitarra e banjo che si intrecciano sotto un coro onnipresente che aleggia per gran parte del disco, con un arrangiamento ridotto alla struttura banjo, voce e coro su cui Kurt Wagner ha costruito l'intero album. Un ritornello circolare simile ad un inno che si ripete e si intensifica man mano che il brano procede, insomma più un'invocazione che un vero e proprio ritornello. Signori e signori, i Lamb Chop, questa è Stella.

21 agosto uscirà Punch in the Clown, nuovo album per la City Slang dei Lamp Chop di Carl Wagner, e questo è il secondo singolo, è stato Stella. E a proposito del brano, Carl Wagner ha dichiarato: stanotte ho fatto un lungo sogno in cui mi ritrovavo nel profondo di un bosco a suonare la chitarra e cantare. Quando ho finito e stavo tornando alla mia macchina, c'erano alcune persone nel bosco che mi hanno espresso il loro apprezzamento. È stata una bella sensazione, non ho idea di cosa significasse. Alcune canzoni sono come sogni e Stella è una di queste. Punch in the Clown, il primo album dei Lamp Chop dopo quasi 4 anni, successivo a quel The Bible, è davvero un disco importante, segna il ritorno di Wagner a collaborare con il produttore Ryan Olson e vede alla chitarra la partecipazione di Andrew Boder, il grande Justin Vernon, ovvero sia Bon Iver, al banjo, e un coro diretto da Blake Morgan e poi Mac Nevers al suono e al mixaggio. Nell'attesa del 21 agosto e del ritorno quindi sulla lunga distanza dei Lamp Chop, c'è anche un altro gran personaggio, Mr. E degli Hills, che ha annunciato il 16° album in studio della band, questa volta però il 16 ottobre. Sto parlando di Cookie Happened, così si chiamerà il nuovo disco degli Hills, che insieme all'annuncio hanno condiviso Cap in Hand, una prima agrodolce anticipazione del disco, una storia raccontata dal punto di vista di chi sta finalmente affrontando i suoi errori e tentando di fare la cosa giusta. Gli Hills in Cap in Hand.

E questo è il ritorno di Mark Oliver Everett, ben conosciuto come Mr. Re, il leader degli Hills, e la canzone era Happy End, pezzo caloroso e malinconico allo stesso tempo, che insomma rivolge il suo sguardo alle piccole vittorie della vita, dalle inevitabili delusioni allo strano miracolo di essere semplicemente esistiti. E racconta Mr. Re: tutto questo sarà dimenticato, ogni gioia, conquista e difficoltà un giorno diventerà così rilevante che sarà come se non fosse mai accaduto. Ma, come ha detto il grande filosofo dei nostri tempi, Cookie Monster, io non piango perché il biscotto è finito, io sorrido perché il biscotto è esistito. Tutto questo sarà dimenticato, ma non è comunque una cosa meravigliosa il fatto che sia accaduto? E insomma, Camping End introduce uno dei personaggi ricorrenti nel disco, una persona che sta cercando di fare pace con i propri errori. Inoltre racconta: per questo brano volevo anche suonare un po' consumato e stanco, come qualcuno che ha rovinato la propria vita ma che ora riconosce il proprio errore e cerca di rimediare con umiltà e capochino. Sapete come sono le case discografiche? Non ci importa cosa ci consegnate, basta che nelle prime due tracce sembriate sconfitti. Davvero troppo grande Mr. E. Vi ricordo quindi album in uscita dal titolo Cookie Happened, ottobre 16 2026, questa la data. Andiamo a concludere il Pop Tones di questa sera, di questo martedì 16 giugno che si avvicina sempre di più a mercoledì 17, ma prima della mezzanotte ci sarà Attilio Pagliaro con il suo Underground. Noi abbiamo l'ultima traccia da mandarvi, l'ultima pallottola da così pronta per colpirvi nel cuore. Parliamo di una cantautrice di Burlington nel Vermont, si chiama Lily Sebald. È una delle artiste che probabilmente stanno plasmando il nuovo indie country iniziato lo scorso anno. Ha annunciato un nuovo disco, Lights Fears on Their Way, sarà pubblicato il prossimo 4 settembre in formato fisico e il 2 ottobre, quindi dopo, in formato digitale per la Lamy O Records. Album coprodotto con Gareth Link, e la cantante afferma: una sfera di luce può essere tante cose. Una luce vera e propria come una stella, il sole, un UFO, fari, una torcia nella notte, ma anche vita, esseri viventi, persone e relazioni. Il primo singolo, intenso e grintoso, è Election Day. Una canzone racconta che parla della necessità di prendere una decisione ed entrambe le opzioni sono dolorose e fonte di confusione. Ho scritto questa canzone il giorno delle elezioni, funziona benissimo come metafora dell'attuale clima politico, ma non parla di voto, parla del caos, delle decisioni dolorose e difficili e di quando improvvisamente si arriva al punto in cui bisogna prendere una decisione, perdersi nell'oscurità alla ricerca della luce. Bene, in tour in Europa e Stati Uniti, tra l'altro insieme ai Black Country New Road, con questa intensissima Election Day, Lily Sebald. Francesco Vivone vi saluta e vi dà appuntamento martedì prossimo per un nuovo appuntamento, appunto, tutto bello appuntamento, con Pop Tones su Radio Start, e come sempre dico, ciao, ciao, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Ciao a tutti, Attilio, parte come ogni martedì una nuova puntata di Underground, puntata che tra l'altro va in replica il giovedì mattina e che è disponibile anche nelle versioni podcast sul sito della web radio radiostart.it. E questa puntata riguarda dei gruppi che rappresentano una faccia un po' strana della musica rock, gruppi che hanno anche, diciamo, un'attitudine un po' dark, ma non dark nel senso tradizionale del termine, e gruppi che tra l'altro provengono anche dalla scena italiana. Uno di questi è Lero Lero, che è un gruppo siciliano guidato dalla magnifica voce di Alessio Bondi e che propone un sound che proprio si stacca, insomma, da quello che riguarda di solito questa regione o riguarda più che altro suoni che hanno a che fare con il folk tradizionale, anche se poi in realtà sia nei testi e sia come è suonato si sente proprio l'origine siciliana. Ma vengono utilizzati nell'ambito di questo lavoro sintetizzatori, chitarre elettriche, velocità abbastanza inaudite, insomma, nell'ambito della musica folk per quanto riguarda i brani. E soprattutto c'è proprio una capacità, secondo me, di sorprendere con pezzi che sono molto molto al passo con i tempi, come questo Franculina che adesso ci andiamo ad ascoltare.

E parte dei pezzi che potete ascoltare nel disco di questo gruppo siciliano che si chiama Lero Lero provengono anche da ricerche sonore che loro hanno fatto appunto nell'archivio sonoro siciliano. Questo viene riportato sul sito di On The Rock. E dal mio punto di vista effettivamente è interessante il fatto che loro hanno queste atmosfere un po' anche diciamo storiche, definiamole così, e quindi c'è una ricerca continua anche nel modo di cantare da parte di Alessio Biondi, e il modo di cantare che cambia da pezzo a pezzo. Ed effettivamente una ricerca molto interessante perché tutti i brani, bene o male, sono di ottimo livello. Ce n'è uno in particolare che si chiama Bedda Cacantari Mi Sintisti, che adesso vi faccio ascoltare, che è molto molto particolare, sempre dei Lero Lero.

tornando in auge, come per esempio abbiamo visto prima per il Lero Lero. E un altro gruppo interessante che ha inciso pochissimo fa un gran bel disco e che più o meno si riallaccia allo stesso genere musicale è quello dei Crooked Mouth. I Crooked Mouth hanno inciso il disco che si chiama Cosmic Folklore, che effettivamente è bene o male sulla stessa strada, anche se qui è più forte la componente New Wave, però in realtà nemmeno. Insomma, tanto. E il suono che ne esce fuori per alcuni ricorda i Def Jam, invece dal mio punto di vista ricorda anche delle atmosfere di gruppi francesi proprio degli anni 70 e tant'è vero che ci sono proprio degli omaggi che vengono fatti da parte di questa band che in realtà è un duo. Altro elemento interessante è il fatto che questo gruppo rimanda ai Current 33, ai Sol Invictus, a gruppi che hanno rappresentato quella parte strana nel mondo della musica rock dei tipici anni 90 e certamente non avevano un grandissimo pubblico, almeno qui in Italia. Alcuni di questi furono anche accasati nell'ambito della scena industrial e altri invece nella scena del neo-folk, che è poi stracolma di gruppi che tra l'altro dopo sentiremo anche se poi ci diciamo, appartengono in maniera laterale. Adesso ci andiamo ad ascoltare il brano dei Crooked Mouth, il brano si chiama Oi Tai Sonka.

E continuando con l'ascolto dei Crooked Mouth, c'è un brano molto importante dal punto di vista proprio della tradizione musicale che è presente in questo lavoro. Il brano si chiama Pierre de Grenoble. Pierre de Grenoble è un pezzo veramente particolare perché se ci fate caso e se ascoltate bene le parole e anche magari la ritmica, noterete che è un brano che ha dei riferimenti anche a canzoni che vennero cantate in Italia negli anni 80, anzi fine anni 70, per esempio da Angelo Branduardi. E questo modo di fare della ricerca dal punto di vista sonoro dei Crooked Mouth è interessante perché loro praticamente, per esempio, cantano in diverse lingue all'interno di questo disco. E anche perché questa è una caratteristica proprio del movimento neofolk che scontrandosi con una omologazione da parte europea in cui bisognava per forza cantare in inglese, invece metteva in luce le varie lingue che potevano essere utilizzate nel canto e quindi le basi diciamo storiche proprio di un modo diverso di cantare e se vogliamo anche di fare musica. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo gran bel brano che si chiama Pierre de Grenoble, loro sono i Crooked Mouth.

E a proposito di suoni particolari che vogliono riaffermare un modo diverso di concepire la musica, che tra l'altro può piacere o meno, sicuramente un gruppo interessante che ho inciso nel 2025 un discreto lavoro è quello dei Chime Hours. I Chime Hours sono una band che loro si inquadrano nell'ambito del folk gotico, con riferimenti per esempio alle fiabe e anche a un modo proprio di suonare molto diverso da quello per esempio che avete ascoltato ora. Però c'è sicuramente un elemento anche un po' horror che ritorna nell'ambito diciamo, delle copertine dei loro lavori e anche perché si riallaccia proprio a una concezione pagana dal punto di vista diciamo, della religione da parte della stessa band. E quello che è particolare di questo disco che va sotto il titolo di Underneath the Earth è il fatto che loro intrecciano proprio le storie che hanno a che fare con delle favole, in poche parole, con la musica folk, però sono delle favole noir, e con ritmiche, come ho detto prima, legate moltissimo all'utilizzo di percussioni. Un esempio di quello che vi sto dicendo è questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Run.

E bene o male, quando si ascoltano questi gruppi e si leggono soprattutto le interviste, bene o male si va a finire sempre a riferimenti come i Dead Can Dance, per dirne una, e poi questo intreccio fra la musica etnica, la musica dark e in parte anche la musica sacra. Poi in realtà effettivamente esce fuori qualcosa di interessante, diverso, anche nell'utilizzo proprio degli strumenti musicali. Secondo me questo lavoro è da tenere d'occhio, anche se poi direi che magari non tutti i brani sono di alto livello, però è sicuramente qualcosa di interessante, particolare, che ci fa vedere un'altra faccia del rock, che ovviamente non trova grande risalto soprattutto nelle testate giornalistiche italiane, però esiste ed ha una sua valenza dal punto di vista culturale. Per cui questo Under Enough the Heart sicuramente è un bel disco. Chemowers, tra l'altro, ne hanno fatti diversi, però questo è l'ultimo della loro produzione. Come ho detto prima, la componente dark è abbastanza presente, i riferimenti ai Dead Can Dance ci sono, però sono secondo me meno estremi rispetto invece ai Dead Can Dance. Ci andiamo ad ascoltare il brano che si chiama Tooth a Wart Folk, che è un brano un po' particolare perché ha l'elemento fondamentale nell'ambito della stesura la presenza di percussioni, altro elemento che gli allinea a esperimenti che sono stati portati avanti dai Dead Can Dance moltissimi anni fa.

rimaniamo in queste acque un po' forse più nordiche, perché ci andiamo ad ascoltare il gruppo molto molto particolare dei War Druna, che ha inciso Kevi Travn. War Druna è una delle band più note nell'ambito della scena svedese e norvegese, se non sbaglio, ed è una band che fa insomma della ricerca sonora una delle sue caratteristiche. Il titolo del disco, in realtà tradotto in italiano, dovrebbe essere Corvo Bianco, e la band è guidata da Einar Selvik, che è sicuramente un personaggio diciamo molto conosciuto da quelle parti, e fa questa musica particolare, che in poche parole è legata al, loro lo chiamano folk nordico o folk rituale nordico. Comunque, insomma, è sicuramente qualcosa che ha a che fare con un suono diverso da quello che siamo abituati ad ascoltare. Utilizzo sintetizzatori, utilizzo di percussioni, voci impostate in maniera anche un po', non so come dire, baritonale, un modo di porsi sicuramente diverso rispetto a altri gruppi dei nostri giorni, che è un suono che in un certo senso si può riallacciare a tutto quello che finora abbiamo presentato. Fylg Jutall è un altro brano che c'è, scusate, è il brano che ci presentano i War Druna.

E questo è un disco che tra l'altro è anche un disco un po' collettivo, nel senso che partecipano in questo lavoro tantissimi cantanti che sono noti nell'ambito della scena norvegese. E quindi effettivamente è un modo di presentare il gruppo, se vogliamo, a livello europeo che potrebbe anche essere interessante. Ovviamente la lingua utilizzata, come ho detto prima, non è assolutamente l'inglese. Io più che altro ricerco gruppi, non tenendo nemmeno tanto conto dell'anno in cui il disco è uscito, ma bene o male il periodo. E comunque i Wardruna, quando incisero questo disco, fu intorno al 2022-2023. E in questo lavoro ce n'è anche un altro, scusate, c'è anche un altro brano che si chiama Vinda Vulcroid, che è presente e che secondo me è degno di interesse perché presenta proprio questo modo diverso di concepire la musica, distante insomma dalla tradizione rock. War Druna.

E adesso invece torniamo, diciamo, in Inghilterra, anche se poi questo gruppo non è proprio il classico gruppo inglese, però insomma sto parlando dei Test Department, che poi in realtà hanno avuto altre, diciamo, storie e anche sentieri musicali che hanno attraversato, perché in realtà le Test Department Groove Inst. Molto come gruppo elettronico, o almeno come gruppo che ha a che fare con la ritmica anche un po' techno, però sempre in maniera molto fredda, distaccata, al tempo stesso abbastanza evoluta, la ricerca musicale in molti dischi dei Test Department. Ma i Test Department tempo fa incisero, circa 10 anni fa, un grandissimo disco che si chiama Terra Firma. Allora, Terra Firma era proprio il classico disco di ricerca sonora, tant'è vero che si piazzò moltissimo sia la critica musicale e anche gli ascoltatori che erano abituati a sentire altro. Allora, la band, che tra l'altro è una band fatta da molti elementi, fece una ricerca diversa, utilizzando strumenti tradizionali come per esempio il violoncello, le percussioni, fisarmonica, pianoforte e altro, però anche effetti elettronici, per comporre questo disco che ha sicuramente delle valenze storiche, dal punto di vista proprio della, diciamo, ricerca, anche qualità sonora, perché è un gran bel disco, ci sono diversi brani musicali, ma i Test Department hanno fatto qualcosa di molto importante proprio perché hanno inciso questo brano che ora vi farò ascoltare, che rappresenta un po' proprio quel periodo musicale e che sicuramente dal mio punto di vista si ricollega a quello che abbiamo ascoltato oggi, una ricerca ideale per andare oltre i confini. Per cui andiamo ad ascoltare adesso i Test Department, il brano è Terra Firma.

E siamo giunti al termine di questa puntata di Underground, dove ho cercato di andare su sentieri un po' diversi dal punto di vista musicale, cercando di far ascoltare anche gruppi meno conosciuti dalle nostre parti, perché qui poi il discorso è sempre molto relativo, insomma, noi siamo in Italia, però in generale questi magari sono anche gruppi famosi in Norvegia, Svezia e così via. Poi ci sono delle novità interessantissime, come per esempio di Lero Lero, che è un gruppo siciliano, e poi anche novità di tipo internazionale, come per esempio i Crooked Mouth, che ormai per chi ama questo genere musicale rappresenta qualche cosa di interessante, perché viene vista la band come un punto di collegamento per ciò che riguardava i grandi anni del neo folk degli anni 90, come Death in June, ma anche come per esempio Current 93, perché oramai gli artisti di quel periodo di anni ne iniziano ad avere abbastanza. E quindi poi ho fatto ascoltare i Test Department, che in poche parole vengono a chiudere il cerchio per la puntata di oggi. Ricordo a tutti che Underground va in replica il giovedì mattina e che è disponibile anche nella versione podcast sul sito della web radio radiostart.it, e vi ricordo ovviamente la presenza di Underground anche nell'ambito, attraverso le notizie e le news della pagina di Facebook. Faccio sapere gli argomenti di cui parlo e appunto vengono pubblicati sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì, allo stesso posto, alla stessa ora. Ciao a tutti!

0: amore mediterraneo.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Globster presenta Finland The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander. Globster vi propone un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e raccolte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Svezia con Morthound, The Goddess Who Called Make the Ugly World Beautiful, pubblicato nel 1994 in CD dall'etichetta svedese Cold Meat Industry. Il brano che ho scelto è Wall End.

da Chicago Warm Desk. Bedside Gero Variations, compact disc pubblicato nel 2003 dall'etichetta statunitense Deluxe. Il brano che ho scelto è Gero.

Andiamo in Giamaica con Jacob Miller, Baby I Love You So. 7 pollici, pubblicato nel 1975 dall'etichetta statunitense

0: swinging, my love, my love, my love. Now don't look so sad.
1: Restiamo in Jamaica con King Tubby and the Aggravators.
0: Don't be upset in the party.
1: E Crebit. Sette pollici, pubblicato nel 1975 dall'etichetta giamaicana Jackpot, dal lato B la version.

da New York, Dr. Israel, Inna City Pressure, doppio vinile in edizione limitata pubblicato dall'etichetta degli Stati Uniti d'America, Mutant Sound System. Facciamo girare Survivor.

da Londra, Glamma Kid, Fashion Magazine, 12 pollici, pubblicato nel 1995.

con Crash Crew, We Want to Rock, 12 pollici pubblicato nel 1981 dall'etichetta statunitense Sugar Hill Records.

Questo è un album del 1987 pubblicato solo in vinile, non ha titolo. L'etichetta è la RCA Victor statunitense e il brano che ascoltiamo è Do You Know What Time Is It?

Audio Activism, The Revolution Will Not Be Televised. Compilation su compact disc pubblicata nel 2006 dall'etichetta francese Jarring FX. Ho scelto il brano di Le Fred dal titolo Vue à la TV.

da Barnmouth il trio Aquasky. Images the Remixes, 10 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Moving Shadow. Facciamo girare Images Remixes.

0: Can you imagine?
1: Restiamo in Inghilterra con Matthew, Rob's Electrical Extended Play, 12 pollici pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Narcotics Incorporated. Facciamo girare Brain Thing.

Restiamo nel Regno Unito con The Ted Howler Rhythm Combo. Mr. Flaky, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Pure Plastic.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Syndrome. Triska Ideka, compact disc in edizione limitata 1000 copie, pubblicate nel 2000 dall'etichetta americana Merc. Il brano che ho scelto è Pound.

Siamo in Svezia con Hub, Mapod, CD e doppio 12 pollici pubblicati nel 1997 dall'etichetta svedese Dot. Questa è Tu Casa.

da Londra Sand Spider. Spider, CD pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Warm Interface. Ascoltiamo Vision.

Restiamo in Inghilterra con Justice. Hearts to the Future. Cofanetto pubblicato nel 2000 che contiene un 12 pollici, un 10 pollici e un 7 pollici. Il tutto in edizione limitata per l'etichetta inglese Hydrogen Dukebox. Facciamo girare Cycle 2.

sempre dall'Inghilterra, LB Hyperdub 5.4, 12 pollici, pubblicato nel 2009 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare Shake It.

Berlino con il duo Smash TV. Now, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta tedesca B-Pitch Control. Facciamo girare I Love You Now.

Restiamo in Germania con Tobias Schmidt. Real Life Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dalla etichetta berlinese Tresor. Facciamo girare Make

arriva a Los Angeles David Alvarado, Clug, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta americana Ovum Recordings. Questo è l'original mix.

da Tokyo Navkaze. Nevermind da Distortion, compact disc pubblicato nel 1994 dall'etichetta giapponese Xeo Invitation. Il brano che ho scelto è Crazy Dream Reload Remix.

0: Rutgers Arena, can I help you?
1: Andiamo in Francia con questa collaborazione tra Improvisators Dub meets The Disciples. Dub and Mixture, vinile pubblicato nel 2000 dall'etichetta francese Vicious Circle. Questa è Bass Back.

torniamo in Inghilterra con Menta, Sounds of the Future, 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese SOF. Questa è l'original version.

torniamo a Londra con Bedouin Ascent. Esordiva nel 1994 con Science, Art and Ritual. Doppio LP, CD e cassetta per l'etichetta inglese Rising Eye Records. Ascoltiamo questo inedito mix.

Restiamo a Londra con BLIM, Gemland, 12 pollici, pubblicato nel 1996 dall'etichetta inglese Emotive Recordings. Ho scelto la versione DJ Trace Remix.

Boy e Soldier's Story, compilation drum and bass su compact disc pubblicata nel 1999 dall'etichetta inglese Moonshine Music. Ho scelto il brano di Fierce and Usual Suspects dal titolo Soldier's

Speedball, compilation curata da DJ Lutan, pubblicata in CD nel 2002 dall'etichetta francese Model Records. Ho scelto il brano di Future Cut dal titolo Stealth, Domination di

0: don't understand.
1: It's really strange.

collaborazione tra gli inglesi The Architects e DJ Loxy. All Night, tre files pubblicati nel 2017 dalla Front Left Recordings. Ho scelto Submerged.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Philander. Industrial Troopers Number 6, compilation di Gabber Industrial, in 10 files in formato MP3, pubblicata nel 2025 dall'etichetta francese Prototypes Records. Ascoltiamo la collaborazione tra Arteist e Masa in questo brano dal titolo The Awakening. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentile ascoltatore di Radio Start. Vi dà appuntamento con Philander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

0: All of these things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
2: Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: domenica con le pastarelle.
1: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start e benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia.
2: Buon pomeriggio Marco.
1: Va bene, ci facciamo sgamare subito.
2: Subito, sabato pomeriggio, come diceva il buon Baglioni, che ha dovuto annullare tutti i concerti per uno sciupone che gli è venuto poveria. C'è un'età, lo sai, ho scoperto 75 anni Baglioni.
1: Baglioni, insomma.
2: C'è un'età, quindi... Vabbè,
1: tempo passa per tutti.
2: Passerotto non andare via, come invece è andata via Federica Di Pardo, che anche oggi ha deciso di...
1: di volare.
2: No, ha deciso di passare Vannacci. Quindi adesso...
1: Si occuperà della campagna di comunicazione di Vannacci. Di Vannacci.
2: E quindi l'abbiamo persa per il momento, ma settimana prossima ha detto che verrà, te lo giuro sul canguro.
1: Con la camicia nera.
2: Esatto. E quindi siamo io e te e mia figlia, che è fresca come una cacca di piccione su una statua, perché sta proprio male, povera ciccina.
1: Vedremo se arriverà a fine puntata.
2: Ma sì, povera Stella, perché l'hanno buttata in piscina, quindi ha preso freddo, un 18° di compleanno, e quel ragazzo non vedrà i 19 anni se non riesce a partire per la Puglia.
1: Immagino parti tipo stile, sai, parti americani.
2: Sì, sì, sì, tipo una cosa, tutti ubriachi alla fine, tutti vestiti. Ma lei non voleva andare non voleva essere buttata in piscina proprio in vista della sua partenza per la Puglia, va nelle tue terre, Marco, in provincia di Brindisi.
1: Mangia le mozzarelle.
2: Sì.
1: Un consiglio che do a tutti quelli che vogliono approcciarsi alla Puglia.
2: Potevamo mettere vieni a ballare in Puglia, però va bene, adesso ci pensiamo. E quindi tu come stai? Pure a te ti vedo chiuso in chiusino col naso.
1: Allora, io ho il mio solito problema,
2: c'è
1: diciamo,
2: il bollettino
1: esatto, di questa stagione che comunque continua a imperversare. Questa primavera lunga che stiamo avendo quest'anno ci sta a me e a tutti quelli come me massacrando con l'allergia. Ma noi siamo qui a lottare insieme a voi e a camminare tutti uniti verso una nuova meta, che è quella
2: dell'antistaminico.
1: Anzi, se c'è qualche azienda di antistaminici che vuole sponsorizzarci, io sono qui, potete anche testare roba nuova su di me. Io
2: ti offri, sì, io come cavia.
1: Dono il mio corpo alla scienza.
2: Bene, posto. Dopo questo appello io dono il mio corpo per lo Zyquil, se volete andare, perché non dormo niente, ragazzi, quindi...
1: Il cambio di stagione,
2: pensavo la menopausa, però per lo stesso. Beh,
1: volevo essere elegante.
2: Vero, no, guarda, comunque ancora no, pensavo forse in futuro sarà quello, quindi...
1: Fatemi
2: vediamo.
1: Sapere anche voi se subite questo cambio di stagione.
2: E se siete in menopausa, fateci sapere.
1: Mandateci dei messaggi, dateci dei consigli, o non fiori ma opere di bene.
2: E dateci farmaci, noi raccattiamo tutto, non scaduti però, farmaci siamo ferrati.
1: Poi è stata una settimana, in realtà non una settimana, due settimane, perché noi
2: Vero.
1: Abbiamo avuto una pausa di riflessione, ci siamo presi per una settimana scorsa.
2: Sì, ho parenti a casa, salutiamo mia sorella e mio cognato che sono ancora qui in Italia.
1: Sono ancora qua,
2: sì,
1: perfetto.
2: Sì, sono ancora qui in Italia però.
1: Quindi domani potreste ascoltare la puntata tutti insieme raccolti intorno al focolare domestico, no?
2: Io al mare, loro non so che cosa vogliono fare, perché diciamo che mio cognato è un po' sensibile al calore.
1: Scusa, vengono in Italia e non vanno al mare? Che...
2: Sì, però hanno beccato una cosa sfortunata, sono venuti qua a pescare, hanno beccato chiusura delle strade, riviere, eccetera. Poi divieto di balneazione,
1: le scherichiacoli,
2: quindi ho detto non ci facciamo mancare niente, quindi non sono andati al mare.
1: È così che accogliamo noi i turisti.
2: È vero, torneranno a Londra dicendo Pescara è una melma.
1: Però comunque dai, sono state due settimane in cui comunque sono successe tante cose, diciamo che abbiamo un po' di materiale da recuperare, di cose da dire, ma secondo me la cosa principale che noi dobbiamo dire e fare ogni settimana è la nostra rassegna stampa.

0: E andiamo con la nostra rassegna stampa di giornata, notizie fresche fresche, notizie solo per voi, notizie scelte e selezionate accuratamente. Io voglio specificare questa cosa, perché uno dice no, ma che apri un sito e fa, no, c'è tutto un lavoro di
1: in bagno di solito le selezioni quando sì, si chiude in seduta,
0: di cernita e recupero, sì. Tra l'altro adesso ho anche sistemato un mobiletto nel bagno, uh-huh, dove ci appoggio proprio il computer, quindi wow, diventa proprio il mio secondo ufficio.
1: Fantastico. Questo è il sogno di mio marito, una volta ci ha portato la PlayStation, volevo sfondare la porta a testate.
0: Quanti di voi lavorano in bagno?
1: Io non so, come fate voi a stare in bagno? Non vi si addormentano le gambe?
0: Guarda,
1: a un certo punto?
0: A questo c'è una grande soluzione, che sono le tavolette imbottite.
1: No, quello gli ci manca, la tavoletta imbottita.
0: La tavoletta imbottita, dove tu appoggi le tue terga su questa tavoletta morbida che ti accoglie e ti fa stare lì.
1: Ore, perché l'inverno mettici la stufetta, cosa imbottita.
0: Esistono non solo le tavolette imbottite, ma esistono anche quelle riscaldate.
1: Sì, ma qui non uscire mai più dall'ufficio praticamente. Quindi mio marito ci ha portato la PlayStation una volta.
0: Risparmi sull'affitto dell'ufficio, in fondo.
1: Vero?
0: Posso di affittarne un altro.
1: Vorrei vedere quando ricevi i clienti.
0: Tutto su Zoom.
1: Sì. Rosso a un certo punto.
0: Okay. E allora andiamo con la nostra prima notizia di giornata che arriva dagli Stati Uniti, dove stanno succedendo un sacco di cose.
1: Ma poi ci arriveremo.
0: Negli Stati Uniti ci arriveremo piano piano, ma intanto la prima notizia arriva proprio da New York, dove delle telecamere di sorveglianza in vari punti della città hanno immortalato questa pratica bizzarra che ultimamente sta succedendo a New York. Persone che entrano e escono dai tombini.
1: Fantastico.
0: Poi si cambiano nelle auto e svaniscono nel nulla.
1: Cioè
0: praticamente, allora, sono usciti diversi video fatti anche circolare dalla polizia di New York, dove praticamente si vedono in delle strade un po' secondarie, strade buie, meno trafficate, gente che esce proprio fisicamente, esce dal tombino, tipo le tartarughe ninja, presente?
1: Okay.
0: Escono fuori dal tombino, poi vanno vicino a una macchina, si cambiano all'interno della macchina e poi spariscono, vanno via.
1: Con la macchina?
0: No, a piedi.
1: Ah, ok.
0: E quindi non si...
1: qual è il significato di tutto ciò?
0: Allora, in realtà non hanno ancora trovato nulla, perché stanno investigando. Però
1: sono delle rapine.
0: Non ci sono stati furti particolari, hanno anche fatto delle ispezioni proprio nelle fogne, ma non hanno trovato per ora nulla di illegale, nessun traffico.
1: Sono tutti quelli di Casa Pound che poi vanno
0: scordate le fogne. Gente che esce dai tombini, si cambia e se ne va. Quindi se ci sono ascoltatori e ascoltatrici da New York che magari sanno di cosa sta succedendo, ditecelo, fatecelo
1: sapere.
0: Una volta
1: c'erano i coccodrilli, dicevano, le fogne. Ma
0: guarda, io ti ho detto, sembrano veramente le tartarughe ninja. Cioè, io ho l'idea
1: E vanno a combattere il crimine.
0: Probabilmente sì, insomma. Quindi per adesso, insomma, ancora non si sa niente, le indagini continuano, quindi vi daremo aggiornamenti su questa cosa. E andiamo invece con la seconda notizia di giornata, passiamo da un'altra parte del mondo, adesso siamo in Turchia.
1: Ok, dove grande patria di
0: trapianti di capelli.
1: Cioè, sì, è diventata famosa tutta una botta per questa cosa.
0: Beh, nel senso, non ci sono molte altre cose da...
1: Vabbè, Turchia è una terra antica, Cappadocia, terra antica, cioè...
0: E i capelli.
1: Istanbul è stata capitale del...
0: Adesso, sai che un po' di tempo fa, perché il mio algoritmo di Instagram mi sta suggerendo qualcosa, ultimamente mi propone spesso queste cliniche turche di trapianto di capelli, viaggi organizzati, queste cose così, e ho scoperto che io ti ricordi Giuseppe Sapio?
1: No,
0: quello
1: so
0: di Sorrido Sempre Ciao?
1: Non so chi sia.
0: No? Vabbè, Giuseppe Sapio era un influencer, pre-era influencer, che era diventato famoso su YouTube, dove faceva questi video dove diceva, alla fine concludeva con Sorrido Sempre Ciao. Ragazzino napoletano, insomma, è diventato famoso così, che ho scoperto che adesso ha aperto un'agenzia che si occupa proprio di viaggi per trapianti di capelli.
1: Sì, tu potresti dirgli, telefonarli, Sorrido Sempre Ciao, e vorrei fare un trapianto. Ma no, tu non ne hai bisogno.
0: Beh, oddio, comincia a esserci qualcosa che...
1: Però io, senza fare nomi, ho un'amica che è andata a fare proprio un intervento invece di massoplastica additiva, così, e di addominoplastica. Cioè proprio con la clinica all'interno di un albergo, e quindi lei andava al piano di sopra in camera a fare, insomma, dopo l'intervento è stata ricoverata in camera sua praticamente, quindi c'aveva una stanza.
0: Risultati buoni comunque.
1: Sì, risultati buoni, e pagato un terzo di quanto avrebbe pagato qua in Italia. Quindi tutto compreso, con volo, soggiorno, intervento. Pensiamoci.
0: Se ci sono cliniche, appunto, anche che vogliono sponsorizzarci, oggi sono alla ricerca di sponsor.
1: Sì, non si è capito. C'è questa cosa.
0: Comunque, allora, questa notizia, appunto, arriva dalla Turchia, riguarda un uomo chiamato, aspetta, leggo bene il nome, Hamad Cankahard Takalo.
1: Che significa parrucchino in italiano, detto parrucchino.
0: Che era andato a fare la spesa tranquillamente, come fanno tutte le persone tutti i giorni, e una volta in cassa stava per pagare e la cassa gli dava transazione rifiutata.
1: Un incubo.
0: Transazione rifiutata, riprova più volte, ma niente. E quindi ha scoperto...
1: Di non avere più soldi sul conto.
0: In realtà l'esatto opposto. Ha scoperto che la carta gli era stata bloccata perché gli erano stati accreditati 20 miliardi sul conto corrente.
1: Ma è che mi succede una cosa? Di solito mi si blocca se non c'è soldi sulla carta.
0: E invece lì era stata bloccata, appunto, perché per un errore di un bonifico che gli era...
1: Che non l'avevo fatto io, stranamente.
0: Che gli doveva arrivare, si è stata accreditata, appunto, la somma di, in realtà, vabbè, qui dice 999 milioni di kurus, che credo sia la moneta turca, che ammontano a 20 miliardi di dollari.
1: Complimenti, andiamo a salutarlo. E adesso lui se li tiene quei soldi?
0: Allora, in realtà no, perché praticamente da un mese lui ormai ha tutti i conti bloccati.
1: Cioè, quindi è stata una iattura.
0: Esatto, perché nel momento in cui ti arriva una somma così grande all'improvviso sul conto,
1: la banca vuole
0: ovviamente,
1: perché?
0: Esatto, la banca dice, ma che succede?
1: Ma cosa cazzo?
0: E quindi, però ancora non hanno capito qual è l'origine dell'errore, perché non è stato un errore da parte di chi ha fatto il bonifico, che aveva inserito la somma giusta, ma un errore all'interno del sistema informatico della banca. Stanno cercando di risalire, di capire come succede. Nel frattempo il povero Ahmed non può fare niente, esatto.
1: Un caffè.
0: Ha completamente il
1: no, però dovrebbe avere un indennizzo comunque questa storia.
0: Credo sì. Tra l'altro che se le cose si dovessero sbloccare e comunque rimanere così, lui all'improvviso salirebbe al 116° posto delle persone più ricche del mondo.
1: Sì, uno va a fare la spesa e si ritrova a miliardare.
0: 20 miliardi sul conto. A me manco 20
1: no,
0: euro. Cioè.
1: Ma sì. No, non succede mai. Di solito pretendono i soldi che non sapevamo di dover dare. Esatto. Mai che una volta, sai, dovresti ricevere dei soldi.
0: Ad oggi in questo momento che periodo di 7:30.
1: Ah sì, io poi martedì scade l'IMU, quindi mi devo ricordare di andare a pagare, esatto, l'IMU. E vabbè, siamo tutti qua.
0: E vabbè,
1: dopo questa botta di tristezza, noi che ci accreditateci qualcosa, fondamentalmente.
0: Terza notizia di giornata, torniamo negli Stati Uniti. Facciamo questo ping pong oggi e andiamo di nuovo negli Stati Uniti, questa volta in Tennessee. In Tennessee, dove che è successo? Un piccolo incidente sull'autostrada, precisamente sulla I-75, e ad un certo punto, purtroppo per un errore, un camion ha preso fuoco, cioè ha preso fuoco,
1: vabbè, succede,
0: diciamo, il rimorchio
1: qui sulla 14 tratto Pineto succede praticamente sempre.
0: Esatto, il rimorchio del camion per via del pesante caldo che sta investendo gli Stati Uniti, un camion ha preso fuoco, però la particolarità è che il camion che è coinvolto in questo incidente era un camion di fuochi d'artificio.
1: Ah, bello.
0: Quindi no, ci sono dei video, delle foto su internet, andatele a cercare, dove siete praticamente l'autostrada invasa di questo spettacolo gigante di
1: Sant'Andrea,
0: di d'artificio, esatto. Io che l'altro giorno mi lamentavo del fatto che sentivo i fuochi vicino casa, perché c'era non so quale.
1: La festa della Madonna dei Sette Dolori.
0: Ah, ok, allora probabilmente per quello.
1: La festa della Madonna.
0: Sentivo dalle 3 di pomeriggio e continuano a sparare questi fuochi impossibili, col gatto terrorizzato sotto il divano. E invece lì ha preso tra l'altro ci sono volute 4 ore poi per spegnere tutto quanto l'incendio, perché il fuoco continuava ad alimentare altri fuochi che c'erano all'interno, cioè era un
1: spettacolo pirotecnico,
0: esatto, una catena continua di questa cosa qui. Però fortunatamente non c'è stato nessun morto, nessun ferito, cioè stanno tutti bene. Non solo visto uno spettacolo
1: a gratis. L'importante comunque è che non c'è stato veramente nessuno si è fatto male, questo è sempre importante.
0: Io poi veramente ogni volta che si parla di fochi d'artificio e di queste cose qua, a me viene sempre in mente quell'uomo che tanti anni fa alla corrida faceva le imitazioni dei fuochi d'artificio. Non ti ho mai visto.
1: No.
0: Andatevelo a recuperare, cercate.
1: Noi diamo consigli di esatto. qualità, di cultura.
0: Cercate su YouTube corrida fuochi d'artificio e fidatevi, è ancora attualmente una delle cose che mi fa più ridere al mondo.
1: Ok, venne dopo l'uomo che faceva le puzzette con le ascelle, ecco.
0: Bene, allora, quindi la rassegna stampa di oggi si chiude qui con questa notizia, diciamo, potremmo definire pirotecnica.
1: Guarda, ma il principe del collegamento.
0: E a questo punto rimaniamo in tema Stati Uniti e andiamoci ad ascoltare la prima canzone di giornata, che è tutto collegato.
1: Ma sì, ma certo.
0: Andiamo, eh.

0: ed era Dai Dai di Shakira e Burna Boy.
1: Non era René Ferretti. Dai.
0: La canzone è per i mondiali 2026.
1: Ma Shakira è una abbonata ai mondiali, aveva fatto già il waka waka.
0: Sì, evidentemente è andata bene. Certo. Le sa fare comunque.
1: Qui non abbiamo le vuvuzela, se mi ricordo grande croce del 2010, il mondiale 2010, vuvuzela. Sì, io mi ricordo che ero incinta, sentivo vuvuzela anche vicino a casa mia. Che cosa succede?
0: E quindi ha tirato fuori questa canzone dove tra l'altro poi nomina praticamente tutte le nazionali partecipanti al mondiale, c'ha una conclusione che dice dai cuto dale ale let's go nelle lingue, diciamo, sì più parlate nei mondiali, quindi Shakira anche quest'anno ci ha fatto questa bella canzone, questo bel regalo.
1: Ma tu hai deciso di guardare i mondiali perché c'è una grande corrente boicotta ai mondiali?
0: Allora devo dire che io ho cominciato, diciamo, a guardare i mondiali, a voler guardare i mondiali con le migliori intenzioni, perché comunque ho detto vabbè dai, comunque godiamoci questo spettacolo. Come ho detto già un paio di puntate fa, io ti farò per il Giappone, ho deciso di parteggiare per il Giappone.
1: Come mai?
0: Per
1: perché guardavi
0: Giappone.
1: Capitan Tsubasa?
0: Ma sì, ma perché il Giappone c'ha tutto un progetto di calcio che va avanti da 20 anni, c'ha delle cose, secondo me questo è l'anno del Giappone, ce la potrà fare, no, non ha vincere, non credo.
1: Però qualificarsi bene, però potrebbe essere la sorpresa, la Danimarca di qualche anno fa.
0: E poi diciamo anche un po' per affetto storico, ricordiamo comunque il Giappone faceva parte del... c'è l'asse Italia, Germania,
1: okay,
0: Giappone.
1: No, io pensavo andassi un po' più recente, dicevo insomma dobbiamo, ok, non ti spingessi così lontano.
0: E invece vabbè, parlando insomma di bei tempi andati di cui se ne è parlato molto ultimamente,
1: esatto.
0: No, però io credo nel Giappone, non lo so,
1: credo negli esseri umani.
0: Quest'anno ho deciso di parteggiare così e ho detto avrei visto i mondiali. Solo che sta succedendo qualunque cosa.
1: Ma sì, infatti io mi ricollego un po' a episodi insomma problematici che stanno succedendo negli Stati Uniti in questo momento, a parte l'allergia di Marco Palma, ma arbitri internazionali respinti all'aeroporto,
0: sì,
1: come
0: sì.
1: Insomma l'arbitro somalo che è eletto l'anno scorso il miglior arbitro del continente africano,
0: sì, non è stato
1: ammesso,
0: non l'hanno fatto entrare
1: per un problema di omonimia, e lui nonostante il passaporto diplomatico. Sì, in tutto questo c'è il sempre presente cretino mondiale che potrebbe essere Trump, invece c'è anche chi lo batte, Gianni Infantino, che ha detto ma noi non ci possiamo fare niente perché andiamo le regole dei paesi ospitanti, ma quello è un tuo ospite, cioè l'hai fornito tu quello per lavarsi le mani, per non creare il minimo disagio a Trump. Ma la colpa è dell'arbitro, che si chiama come
0: tra l'altro in tutto questo all'arbitro è stato dato anche un contentino, perché visto che non parteciperà ai mondiali è stato designato come arbitro per la finale di Supercoppa Europea,
1: certo,
0: che si terrà, però che è una competizione UEFA, non è una competizione FIFA, quindi comunque il casino c'è lo stesso.
1: Tutto l'arrivo delle squadre, la squadra iraniana che ha avuto il visto proprio a ridosso, quasi in aeroporto, tipo, quindi

0: perquisizioni subite dal nostro Cannavaro, mi sembra che ha avuto
1: c'è stata
0: perquisizioni
1: Cannavaro, ma anche altre squadre
0: fermate non gradite. Io dovrei fare il mondiale, se vuoi che non sono gradita, io me ne andrei a casa.
1: La nazionale, ad esempio, la nazionale iraniana è stata fermata, è stata tenuta per 6-7 ore in interrogazione.
0: Ecco, quindi
1: comunque non ci sono, e sta succedendo anche a molti tifosi che avevano prenotato già aerei, voli,
0: che fanno parte
1: alberghi,
0: di nazioni non gradite, esatto, per cui non potranno raggiungere, e chissà se verranno mai rimborsati, perché ho sentito anche un altro dei problemi, che i prezzi dei biglietti raggiungono cifre enormi, e quindi uno magari già fa il sacrificio di aver comprato un biglietto, di essere arrivato e non potrà neanche assistere alla partita.
1: Infatti proprio per via di questo la nazionale iraniana, nonostante giochi la maggior parte delle partite tra Stati Uniti e Canada, ha deciso comunque di utilizzare come base per il ritiro il Messico.
0: Quindi figuriamoci, comodissimo.
1: Perché, però. Che aveva detto, comunque noi stiamo fuori per qualunque cosa, siamo dall'altra
0: parte.
1: Penso
0: sia abbastanza vergognoso, tra cui la vergogna anche di stamattina, proprio insomma, no stamattina, ieri mattina, che Infantino ha cominciato a dire, vabbè, stiamo pensando ad allargare il mondiale a 64 squadre, che magari l'Italia di queste 64 ci riesce a entrare, possiamo allargare l'abilità per l'Italia, quindi anche per culati generalmente da questo essere infimo che la rovina di... Beh, io non ho capito come ci è arrivato questo a...
1: giochi di politica, perché comunque lui ha fatto in modo tale, appunto, è stato il primo a promulgare questo allargamento del mondiale a così tante squadre, ed ha fatto grande campagne, grandi proseliti tra le nazioni tra virgolette minori, cioè le nazioni che non si erano mai qualificate, e comunque non erano mai arrivate ad avere una posizione congrua nel ranking, e lui ha detto sì noi facciamo partecipare tutti, tant'è che quest'anno ci sono anche degli
0: esorti. Io ho detto, io ti farò per l'Inghilterra, anche perché per mio cognato eccetera, ma io ti farò per il Curaçao
1: perché... esatto, okay.
0: Cioè, proprio praticamente, quindi, ma penso che tutti tifino un po' per la paperina, dei mondiali, quelli insomma, quelli che sono meno favoriti, ecco, diciamo così. Diciamo, io tipo per l'Inghilterra grande favorita, e per il Curaçao che dai, stupiscici. E c'è stato l'esordio già degli Stati Uniti, noi siamo registrati sabato, quindi ho visto Stati Uniti-Paraguay che ha vinto 4-1, mi sembra, quindi... la figura di Trump si è gonfiato come un tacchino.
1: Diciamo che per come sta andando il mondiale, a me sta avendo un po' degli echi del mondiale Giappone e Corea 2002, dove comunque insomma si cercherà di far fare bella figura agli Stati Uniti, sicuramente, perché stanno
0: i
1: là,
0: soldi,
1: perché
0: Marco,
1: i soldi,
0: questo,
1: perché
0: fine,
1: Trump
0: gira tutto
1: perché...
0: sui soldi, perché Vision, perché siano i mondiali di calcio, alla fine sono tutti sponsor, soldi, e ci mangiano tante belle persone.
1: Anche perché ricordiamo che i casi passati della FIFA sono stati invece di tutt'altro avviso, perché nel 2024, se non sbaglio, c'erano i mondiali Under 23 in... adesso mi sfugge il paese, che è un paese tipo l'Indonesia o qualcosa del genere, un paese del sud-est asiatico, che avevano impedito l'accesso ad Israele, perché loro non riconoscono Israele, e subito dopo la FIFA gli ha tolto l'organizzazione dei mondiali, spostandola da un'altra parte.
0: Quindi, vabbè, i sordi praticamente.
1: Quindi, esatto.
0: E a me fece molto ridere invece quando si qualificò il tempo che fu la Corea del Nord, e a un certo punto sparirono tutti. Nel ritiro sparirono alcuni giocatori, sparirono alcuni accompagnatori, che usarono proprio la scusa di un panorama internazionale sportivo così per scavallare il confine. Chissà che succederà anche negli Stati Uniti.
1: Tanto non so se tu sai questa notizia molto curiosa, per la quale secondo i coreani, secondo la Corea del Nord, La Corea ha vinto i mondiali del 2022.
0: Ah sì, che hanno fatto in modo di montare le immagini.
1: Esatto, hanno montato le immagini per far sì che secondo le persone che vivono in Corea, quelli che non hanno accesso a magari tramite delle VPN o dei sistemi alla rete internet, ma hanno accesso solo appunto alla rete internet gestita dal governo, per loro sono i campioni del mondo del 2022.
0: Certo. E ditemi che la propaganda non fa il suo corso. E va bene. E quindi adesso noi, io vorrei continuare su questa linea, continuare con il merdone, che è una notizia fresca fresca arrivata proprio dai mondiali. È una notizia che fa ridere ma anche riflettere.
1: Va bene, allora andiamo con la sigla.

0: E andiamo con il nostro merdone della settimana. Ma vediamo un po',
1: diciamo,
0: Giulia.
1: Che sono due piccoli merdoni, ma fanno, okay, a me hanno fatto molto ridere. Allora, uno è
0: facci
1: un po'
0: sentire cosa hai cucinato.
1: Sempre legato al mondiale, a questa fantastica organizzazione, tu, forse non tutti sanno che la squadra inglese è stata completamente derubata da tutta l'attrezzatura.
0: Sì.
1: Notizia fresca fresca, noi stiamo registrando sabato, è successo in tarda mattinata, ecco. E la notizia è stata che la squadra inglese è stata derubata di scarpini, di tutta attrezzatura tecnica, proprio, pare che abbiano già però individuato, per dire quello, questa organizzazione, i colpevoli, che sono coloro...
0: Scotland Yard. Subito
1: sono stati i colpevoli erano quelli che si occupavano dei trasporti dei calciatori, quindi quelli che occupavano, insomma,
0: gli autisti
1: che hanno praticamente nelle pause dei giocatori si sono inquattati tutta la roba.
0: Perché immagino che quello sia materiale che comunque ha un valore per
1: sì,
0: i collezionisti, e
1: magliette, scarpini, ma proprio tutto fatto, e soprattutto le attrezzature tecnologiche che usano le squadre proprio per il benessere dei giocatori. Si hanno inculati tutto quanto, però pare che li hanno subito presi. È sempre legata al calcio, questo è un po' più locale, scendiamo nel pescarese.
0: Che succede? Scendiamo, non un verbo scelto a caso.
1: Scendiamo
0: parlando di Pescara.
1: Scendiamo
0: comunque,
1: sotto.
0: Purtroppo quest'anno è sceso.
1: E come coda un po' polemica è successo che la mascotte del Pescara ha denunciato l'addetto alla comunicazione. Non si faranno assolutamente nomi in questa sede, però chiunque può saperlo. Perché proprio un episodio legato a una partita con lo Spezia nel Pescara Calcio, e la mascotte di nome Ciuffo è stata malmenata davanti a dei bambini e dei disabili che stavano lì sotto gli spalti dall'addetto alla comunicazione. Questa perché? Perché la mascotte è stata rea di aver esultato con i calciatori coprendo praticamente tutte le azioni del gol e le esultanze, quindi i fotografi non hanno avuto modo di immortalare chiaramente perché impallava praticamente.
0: Vabbè, sì, no, capisco che effettivamente può essere una cosa fastidiosa, però ecco, da qui a menare la mascotte, tra l'altro vestita, cioè nel momento in cui è mascotte, non è che ha preso la persona che stava dentro da parte e l'ha menata.
1: Proprio per chi non è di Pescara, la mascotte è un delfino.
0: Ci sono i video, comunque potete cercarla.
1: Che è preso a calci il culo cioè non da un tifoso esagerato, ma dall'addetto alla comunicazione della società, e quindi perché giustamente poi un po' effettivamente si sono lamentati i fotografi, perché però la mascotte si è difesa dicendo: io ho una visibilità scarsa, sono dentro un delfino. E mi sembra un po' pure da ridere, sono dentro un delfino, ho una mobilità e una visibilità scarsa, non ci sento anche se mi dite spostatemi, perché in quel momento allo stadio sono chiuso, insomma, così ho una persona che mi aiuta nei movimenti, però quando si tratta di esultare io vado dentro, esulto con i bambini che hanno visto questa scena, ed è stato tanto che non avevo preso le mazze e fatto farli la fine di quei poveri cuccioli di delfino, di foca, sì, che proprio vengono malmenati dai bracconieri.
0: No, è stata la mattanza della mascotte.
1: Io sono una brutta persona, ma questa cosa mi ha fatto molto molto ridere, sinceramente. Perché, ripeto, fosse avvenuta tra di loro dopo la partita, così, ma sì, in campo, sotto la curva, con i bambini che dicono: mamma, che cosa sta succedendo? Perché?
0: No, è stata una scena piuttosto comica.
1: Perché picchiano Ciuffo? E quindi questo è un piccolo. Spero che questa coda polemica finita con le dimissioni dell'addetto della comunicazione
0: della
1: di Ciuffo. Basta, me ne vado. Passa anche lui con Vannacci, dopo Federica Di Pardo vedremo il Ciuffo con la maglietta invece bianca-azzurra, la maglietta nera di Vannacci o con una vestaglietta per andare al mare. E quindi salutiamo Ciuffo, gli auguriamo le migliori cose per l'anno venturo, sempre a bordo campo. E
0: lo invitiamo ufficialmente, se vuole venire Ciuffo, sì, a Pastarelli, senti, a fornire la sua versione.
1: Dei fatti.
0: Però deve parlare come un delfino, cioè condizio sine qua non è che, esatto, è che lui parli come un delfino.
1: Delfino curioso.
0: delfino contuso in realtà in questo caso, diciamo che ottimo. È finita un po' così. Va bene, va bene. E allora, dopo questo merdone della settimana, questo...
1: Diciamo, finito questa... per le vie legali, e allora noi ci agganciamo sulle vie legali e parliamo sempre di legge.
0: E a questo punto ci ascoltiamo la seconda canzone di giornata e poi ci risentiamo.

0: ed era I Fought the Law dei The Clash.
1: Ma il titolo è Combattuto la legge and the law won, e la legge ha vinto. Però diciamo che speriamo che vinca anche negli Stati Uniti la legge, ma non quella di Trump. Però ecco, beh, mi ero legata un pochino a questa canzone perché non tutti sanno che questa è una canzone dei Clash, gruppo inglese, ma è una canzone americana.
0: Ah,
1: yes, è una cover di un brano americano, e vedi?
0: Quante cose che si imparano.
1: È un brano americano del 1959 scritto da Sonny Curtis dei Crickets, che faceva parte della band di Buddy Holly, quindi pensa tu, nel 59 i Clash l'hanno presa e l'hanno ribaltata a colpi di punk rock, del 79 addirittura.
0: Va bene, allora rimaniamo noi in tema mondiali, perché a questo punto ci viene d'obbligo alimentare la vostra ludopatia.
1: Ma sì, perché... poi chiudiamo il...
0: Vabbè, è la settimana di apertura dei mondiali, quindi comunque...
1: C'è una corrente boicotta mondiali, noi purtroppo siamo delle merde.
0: Una grande parentesi, ma noi parliamo comunque nel bene e nel male.
1: Esatto, parliamo degli sfondoni.
0: Esatto,
1: parliamo.
0: Nel caso voi voleste appunto provare a vincere dei soldi, a scommettere, a fare, non so, una ristrutturazione di una casa, una macchina, o semplicemente pagarvi l'ombrellone per la stagione estiva, noi siamo qui con i nostri consigli.

0: andiamo appunto con le sisal di Giulia, le quotazioni per il mondiale e quello che sarà. Vai Giulia, dacci qualcosa.
1: Allora, grandi sfidanti si dividono in due parti. Allora, ci sono le favorite delle potenze sudamericane, che sono effettivamente l'Argentina e il Brasile, che sono, diciamo, i must, quelli in cui tifano, scommettono tutti. E ci sono, cioè il côté sudamericano e poi c'è il côté europeo. Le grandi favorite sono Francia e soprattutto Spagna. Diciamo che la Spagna surclassa anche le potenze sudamericane, quindi la favorita in totale diventa la Spagna. Sei favorevole o contrario?
0: Allora, calcisticamente parlando, sì, cioè al momento la Spagna, allora al di là del fatto che la Spagna ha nella sua rosa tra i convocati quello che al momento il calciatore più forte al mondo, che è Lamine Yamal, è un fenomeno totale che ha solo 18 anni, quindi può solo che crescere, che attualmente ha superato anche il, diciamo, nella classifica di gradimento e di diciamo del pensiero comune a livello di forza, anche Mbappé, che era ha avuto, diciamo, una stagione molto molto difficile al Real Madrid, e quindi effettivamente la Spagna, calcisticamente parlando, è quella che su cui puntare di più. Però è pure vero che non è detto che la più forte vinca sempre.
1: Allora, se voi volete fare una scommessa pazza, potrei mai indovinare, se no siamo qua fino a stasera. E ci sono movimenti interessanti con addirittura Ecuador e Norvegia. Io non so perché ci sono queste due.
0: La Norvegia ha 2-3 calciatori molto interessanti.
1: Se volete rischiare, fare il botto, eccetera, eccetera, due soldi dicono sull'Ecuador e la Norvegia. Io direi Norvegia, perché diciamo che le scandinave c'hanno le cose matte, la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, così hanno un po' credito.
0: E allora invece io vi dico, questo è opinione del tutto personale, però da quello che sto vedendo e dai movimenti che ci sono un po' in giro, mi puzza questa cosa. Io punterei due soldi sul Portogallo.
1: Tra
0: i due soldi sul Portogallo, perché comunque ha una bella rosa, comunque ha dei calciatori validi, c'è una bella squadra, non la più forte, ma comunque. Però la cosa che mi fa propendere per comunque un Portogallo anche vincente è Cristiano Ronaldo.
1: Ancora?
0: Cristiano Ronaldo sì, perché comunque questo chiaramente sarà l'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo,
1: perché
0: credo che abbia 41 anni, 42, insomma.
1: È frollo, come si dice.
0: Però comunque tiene ancora botta, anche dal punto di vista proprio atletico. Quindi Cristiano Ronaldo perché è l'ultimo, perché
1: gioca tutto.
0: È l'ultima cosa, quindi probabilmente veramente lotterà col coltello tra i denti fino all'ultimo tiro.
1: Questa cosa potrebbe un po' giocare al suo svantaggio, nel senso che io un po' più per i giovani che non hanno niente da perdere, cioè non vorrei che ci fosse l'effetto aspettativa, è l'ultimo e lui si impanica, si blocca.
0: E invece no, perché comunque lui è una macchina da guerra, okay. è sempre stato così, quindi c'ha quella fissa lì. E poi anche perché comunque, vuoi o non vuoi, Cristiano Ronaldo è amico di Trump. Sono fatti le foto insieme, la delegazione, le cose, quindi in questi
1: vediamo.
0: E in questi mondiali molto, diciamo,
1: amici.
0: Esatto, €5 sul Portogallo, lasciati lì.
1: Posso fare allora, scommettete se volete, però magari guardatevi prima le partite e andate voi intuito di come vedete voi. Io blocco scandinavo, sinceramente, qualcosa vedo.
0: Noi vi diamo delle dritte così.
1: Degli input. Però ecco, secondo me dopo la prima fase scegliete la vostra
0: squadra.
1: Si capirà
0: qualcosa.
1: Sì, perché mo i bookmaker lasciano il tempo che trovano, insomma, sono professionisti, però lasciano il tempo. Io secondo me, dopo che avete visto qualche squadra giocare, rispetto a quelle che vi ho detto, ci sarà quella più in forma. vedete voi.
0: Va bene, adesso andiamo con la prossima rubrica, la rubrica preferita di Giulia, perché comunque la vede protagonista in...

0: your mother. Hear you laugh.
1: Half crushed by the car.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

bugiarda e inabitata aria, infinito confine di esili volontari, testimone dell'invisibile. Ti avevo detto di tacere.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

dice che siamo stressati. In Italia non si vive. Arriva a fine giornata, tocca, fa cose cattive. Siamo tutti per le strade, a litigare da capocciate. Ma io so che in fondo al cuore la poesia voi la

Questa è Io Ache No Uta, canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio start. Radio start, the heart of music.
1: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle.
2: Il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
1: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Amore Mediterraneo.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Yeah, that's right.
1: Naked plastic.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.